0: Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Mais égua.

terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna. Mango.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 6:30. In Colombia si scava sotto le macerie nel tentativo di salvare i sopravvissuti dopo il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese 2 giorni fa. Ieri una donna è stata estratta viva a 30 ore dall'inizio dell'operazione di salvataggio a Cali, una delle città più colpite dal sisma, insieme a Pereira. Salvati anche una madre con il figlio neonato, rimasti intrappolati nel crollo di un edificio. È salito intanto a 254 il numero dei morti, un dato che però è destinato a aumentare, visto che sono più di 3.600 dispersi. Il governo colombiano dichiarerà lo stato d'emergenza per raccogliere fondi a sostegno delle vittime, mentre il presidente Abelardo Del Espreia, che si è appena insediato, promette servizi gratuiti per 3 mesi e un programma di sussidi per chi è stato coinvolto.
2: Prosegue il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran. Il capo della sicurezza nazionale iraniana Razaei ha dichiarato che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché Washington non accetterà le condizioni di Teheran. Tra queste la fine della guerra, lo sblocco dei beni iraniani congelati e lo stop ai combattimenti in tutta la regione, compresi il Libano e la striscia di Gaza. Donald Trump ha detto invece che la situazione dell'Iran è economicamente insostenibile, che l'Iran cederà. Dichiarazioni che arrivano dopo che ieri il Pakistan, paese mediatore, aveva detto che i due paesi sono vicini a una sorta di accordo. Ieri intanto erano state colpite 2 navi nei 2 stretti al centro dello scontro in Medio Oriente, cioè quello di Hormuz e quello di Bab el Mandeb. Un portacontainer panamense, attaccato dagli Stati Uniti dopo aver forzato il blocco navale su Hormuz, e un'imbarcazione egiziana presa di mira dagli Houthi dello Yemen, con 6 vittime.
1: E Trump ha parlato per la prima volta del cambio all'ultimo minuto dell'aereo di ritorno dal vertice NATO di Ankara a luglio. Dipende esclusivamente dal Secret Service, io mi limito a seguire ciò che loro intendono fare, ha detto il presidente degli Stati Uniti. In quell'occasione non era volato sull'Air Force One, ma aveva preso in segreto un aereo militare per il timore di un attentato a opera dell'Iran, lasciando però sul velivolo i giornalisti al suo seguito e lo staff della Casa Bianca, ignari dell'assenza del presidente. È polemica ora sui media americani, che parlano dell'uso dell'Air Force One come aereo esca, ma anche delle criticità sulla sicurezza di Trump.
2: Attacchi con droni sono stati segnalati nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk e in Crimea. I media statali russi hanno riferito che i detriti dei droni hanno colpito 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere, causando un numero ancora imprecisato di vittime. Novorossiysk, importante

0: Porto Russo sul Mar Nero ospita una base navale utilizzata dalla flotta di Mosca. Esplosioni stanotte anche in tutta la Crimea occupata.
1: Oggi sarà interrogato Walter Lavitola, accusato di aver ordinato di piazzare la bomba esplosa davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. L'obiettivo sarebbe stato aumentarne la popolarità in vista di una sua candidatura in politica, ma il giornalista non avrebbe saputo niente dell'attentato. Ieri Matteo Salvini ha chiesto di togliergli la conduzione di Report e si è riunito il comitato etico della RAI, che oggi potrebbe comunicare all'amministratore delegato il proprio parere sull'eventuale allontanamento di Ranucci.
0: Un'operazione costruita per favorire la sinistra. Giorgia Meloni parla così di Roberto Vannacci in un'intervista pubblicata oggi dal settimanale Chi. Ieri il partito dell'ex generale ha presentato una prima versione del suo programma, lotta all'immigrazione, con misure come l'innalzamento a 20 anni del tempo necessario per la cittadinanza, abolizione del reato di femminicidio e difesa del patriarcato, no alle, politiche ambientali europee e dialogo con la Russia di Putin.
1: A Roma un turista ebreo di 22 anni ha raccontato di essere stato aggredito due volte al grido di Free Palestine mentre era in strada e indossava la kippah. Nel primo caso un uomo gli avrebbe spruzzato sul viso uno spray urticante, nel secondo, poche ore dopo, sarebbe stato avvicinato da quattro persone e una gli avrebbe dato un calcio. I carabinieri hanno denunciato un 31enne senza fissa dimora che sarebbe stato presente in entrambi i casi. Dichiarazioni di solidarietà al turista sono arrivate dalla destra di governo e dalla segretaria PD Schlein.
0: Agli europei di atletica di Birmingham, oro e bronzo per l'Italia nei 5.000 metri con la vittoria di Nadia Battocletti e il terzo posto di Micol Maiori. A Parigi, agli europei di nuoto, oro per Simona Quadarella negli 800 stile libero e Nicolò Martinenghi nei 100 rana, a cui si aggiungono due bronzi, Simone Cerasuolo ancora nei 100 rana e Sara Curtis nei 100 stile libero.
1: La prossima edizione del Giornale Radio alle 7, buon ascolto.
2: Polare Network.

Is on a beat.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
3: Ma voi chi siete?
4: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
3: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
4: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

0: Popolare Network.
1: Il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti. Teheran ribadisce che Hormuz rimarrà chiuso finché Washington non accetterà le sue condizioni. Trump dice: hanno una situazione economica ingestibile, cederanno. Gli attacchi di ieri a due navi confermano le difficoltà a raggiungere un accordo. In Colombia si scava sotto le macerie dopo il terremoto di due giorni fa, almeno 250 morti, più di 3.600 i dispersi. Il governo dichiarerà lo stato d'emergenza. La bomba contro Ranucci, oggi l'interrogatorio di La Vitola. Salvini chiede alla RAI di togliere al giornalista la conduzione di Report. Ieri si è riunito il comitato etico della TV pubblica. Vannacci è un'operazione per favorire la sinistra. Meloni attacca l'ex generale che presenta il suo programma. Lotta all'immigrazione, difesa del patriarcato, no all'Europa, sì al dialogo con Putin. Stasera l'eclissi, che in Italia sarà visibile attorno alle 20, in Europa grande attesa soprattutto in Spagna, dove l'oscuramento del sole sarà totale. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30, prosegue il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran su Hormuz. Teheran ha ribadito nelle ultime ore che lo stretto rimarrà chiuso finché Washington non accetterà le sue condizioni. Tra queste la fine della guerra, lo sblocco dei beni iraniani congelati e lo stop ai combattimenti in tutta la regione, compresi Libano e Gaza. Donald Trump ha detto che la situazione dell'Iran è economicamente ingestibile e punta a far cedere il paese. Ieri il Pakistan, paese mediatore, ha fatto sapere che i due stati sono vicini a una sorta di accordo, mentre sono le trattative tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto a essere, così si dice, in fase avanzata. Ma a conferma delle difficoltà sul raggiungimento di un'intesa in entrambi i negoziati, ieri sono state colpite due navi negli stretti al centro dello scontro, quello di Hormuz e quello di Bab el Mandeb. Un portacontainer panamense attaccato dagli Stati Uniti dopo aver forzato il blocco navale su Hormuz e un'imbarcazione egiziana presa di mira dagli Houthi dello Yemen, con 6 vittime il servizio.
2: Parlando con i giornalisti, il presidente americano Donald Trump ha detto: non mi fido dell'Iran, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro. Il presidente americano ha aggiunto: l'Iran non diventerà il bullo del Medio Oriente. La guerra continua. Ieri un elicottero americano ha lanciato missili contro la sala macchine di una nave mercantile battente bandiera del Panama. Tentava di forzare il blocco navale americano dei porti iraniani. A riferirlo sono state le forze armate americane. L'elicottero MH-60 della Marina americana ha aperto il fuoco e ha immobilizzato la nave dopo che l'equipaggio civile ha ignorato ripetuti avvertimenti delle forze americane. È la terza volta che gli Stati Uniti, in una guerra che dura dal 28 di febbraio,

0: fermano con la forza una nave da quando hanno ripristinato il blocco dei porti il 14 luglio. Il comando militare americano ha detto di avere finora dirottato 55 navi che tentavano di forzare il blocco e di averne abbordate altre due. Le forze americane avevano precedentemente bloccato i porti dell'Iran dal 13 aprile al 18 giugno, periodo durante il quale hanno immobilizzato 9 navi, dirottato più di 140. L'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di porre fine al blocco dei porti come condizione per la riapertura dello stretto di Hormuz, ma anche ieri il presidente americano Trump ha ribadito: abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz in questo momento, loro, gli iraniani, non ce l'hanno, noi abbiamo il controllo totale, lo stretto è nostro, così ha detto Trump ai giornalisti. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: E Trump ha parlato del contestato cambio all'ultimo minuto dell'aereo di ritorno dal vertice NATO di Ankara a luglio. Dipende esclusivamente dal Secret Service, io mi limito a seguire ciò che loro intendono fare, ha detto il presidente. In quell'occasione non era salito sull'Air Force One, ma aveva preso in segreto un aereo militare per il timore di un attentato alla sua vita a opera dell'Iran, lasciando però sul velivolo i giornalisti al suo seguito e lo staff della Casa Bianca ignari della sua assenza. È polemica ora sui media americani che parlano dell'uso dell'Air Force One come aereo esca, ma anche delle criticità sulla sicurezza di Trump. Negli Stati Uniti in queste ore nuova tornata di primarie verso le elezioni di midterm di novembre. South Carolina, Wisconsin, Minnesota, Vermont e Connecticut sono andate alle urne. In Wisconsin la democratica socialista Francesca Ong ha sfidato il moderato David Crowley. Lo spoglio è ancora in corso e i due candidati sono separati da poche migliaia di voti. Il loro confronto era considerato una prova di forza progressista in uno stato chiave per le elezioni. Il servizio da New York.
2: Un sorprendente testa a testa durato ore tra David Crowley, candidato dell'establishment democratico, e Francesca Ong, socialista del Wisconsin, nelle primarie democratiche a governatore dello Stato. Sorprendente perché tutti i sondaggi davano Ong ampiamente avanti, un po' come è accaduto in Michigan nella gara tra il progressista Abdul El-Sayed e la candidata più centrista Haley Stevens. Ma se in quelle primarie El-Sayed è sempre stato in vantaggio, qui la competizione è stata serratissima, forse complice le cattive figure di Ong in TV nelle ultime settimane o la forza politica del governatore uscente Tony Evers, democratico molto popolare che ha sostenuto Crowley. Il risultato finale rappresenta il peso che la coalizione democratico-socialista possa avere al di fuori della bolla progressista di New York. Di certo è già destinato a smorzare il pericolo rosso agitato dai MAGA in queste settimane, l'idea che ogni candidato un pelino più progressista fosse automaticamente stalinista e che i Dem fossero troppo spostati a sinistra per vincere. Il Wisconsin è stato uno dei 6 stati al voto questa notte. In Minnesota la progressista Peggy Flanagan ha sconfitto nettamente la moderata Angie Craig nella sfida per la nomination Dem al Senato, e nella corsa repubblicana governatore sempre in Minnesota è arrivata la sconfitta per Mike Lindell, uno dei più noti sostenitori delle false teorie sui brogli elettorali del 2020. Trump lo aveva appoggiato, ma Lindell ha perso contro Lisa Demonte. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: In Colombia si scava sotto le macerie nel tentativo di salvare i sopravvissuti dopo il terremoto di magnitudo 7.4 di 2 giorni fa. Ieri una donna è stata estratta viva a 30 ore dall'inizio dell'operazione di salvataggio a Cali, una delle città più colpite dal sisma, insieme a Pereira. Salvati anche una madre con il figlio neonato rimasti intrappolati nel crollo di un edificio. È salito intanto a 254 il numero dei morti, un dato che però è destinato a aumentare visto che sono più di 3.600 i dispersi. Il governo ha detto che dichiarerà lo stato d'emergenza per raccogliere fondi a sostegno delle vittime. L'epicentro del sisma è localizzato nel dipartimento del Chocó, uno dei più poveri del paese, una regione dove vivono le comunità indigene in territori raggiungibili solo via barca o a piedi, dove gli aiuti non sono ancora arrivati. Mafe Heredia è una cittadina di Bogotà.
3: Il bilancio ancora è provvisorio e la situazione più difficile riguarda proprio le persone rimaste intrappolate sotto le macerie. I vigili del fuoco, le squadre di soccorso, anche i militari e la polizia stanno lavorando senza sosta per cercare i sopravvissuti. E uno degli aspetti che più mi ha colpito è la risposta delle persone comuni nelle prime ore dopo il terremoto, prima ancora che tutti i soccorsi ufficiali riuscissero a raggiungere le zone più colpite, sono stati gli stessi abitanti a organizzare spontaneamente i soccorsi. Allora, vicini, familiari e volontari hanno cominciato a scavare tra le macerie con le mani e qualsiasi strumento che avessero a disposizione. C'è chi ha portato acqua, cibo, medicine, coperte, chi ha aperto la propria casa a chi non poteva più rientrare nella propria abitazione. Il Chocó è una, se non la regione più povera della Colombia. Allora, anche è la regione più difficile di entrare perché si trova proprio nella selva. E allora arrivare con l'aiuto è molto più difficile. Allora abbiamo le notizie delle regioni circostanti e ancora io credo che non siano arrivati proprio al centro critico dei danni che ha causato il terremoto.
1: Oggi sarà interrogato Walter Lavitola, accusato di aver ordinato di piazzare la bomba esplosa davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. L'obiettivo sarebbe stato aumentarne la popolarità in vista di una sua candidatura in politica, ma il giornalista non avrebbe saputo niente dell'attentato. Ieri Matteo Salvini ha chiesto di togliergli la conduzione di Report e si è riunito il comitato etico della RAI, che oggi potrebbe comunicare all'amministratore delegato il proprio parere sull'eventuale allontanamento di Ranucci. Un'operazione costruita per favorire la sinistra. Giorgia Meloni parla così di Roberto Vannacci in un'intervista pubblicata oggi dal settimanale Chi. Ieri il partito dell'ex generale ha presentato una prima versione del suo programma, lotta all'immigrazione con misure come l'innalzamento a 20 anni del tempo necessario per la cittadinanza, abolizione del reato di femminicidio e difesa del patriarcato, no alle politiche ambientali europee e dialogo con la Russia di Putin. Giorgia Serughetti è professoressa associata di filosofia politica all'Università Bicocca di Milano.
4: Quello che sta facendo Vannacci è un po' pescare in modo eclettico all'interno di culture variamente destroide, identitarie, evocare un po' la cristianità, un po' il diritto romano, tutto in un calderone ideologico che ha essenzialmente come forza quella della spudoratezza, perché io penso che sia quello che lui intende in qualche modo far arrivare, l'idea che lui non riconosce alcun limite, in questo naturalmente ha un ottimo maestro in Trump, già sulla provocazione, ma essenzialmente si rende credibile al suo possibile elettorato non nascondendosi dietro le parole ma usandole apertamente. Allora, per esempio, se vuole dire che il femminicidio non è un reato da riconoscere in quanto tale, non si ferma ma va oltre, dice che il patriarcato è da difendere, e lì l'aspetto spudorato e provocatorio che vuole produrre un effetto, presentarsi come colui che non si fa intimidire da niente. Già Meloni o Salvini o altri avevano fatto proprio una serie di questi punti programmatici, e Vannacci ha la capacità di dargli una forma più incisiva, e questo è sicuramente non tanto frutto di una sua particolare abilità quanto un segno dei tempi. Siamo in un tempo in cui si sentono molti attori sempre più legittimati ad alzare i toni, a rompere i tabù e a, come dicono loro, dire le cose come stanno.
1: Oggi ci saranno le commemorazioni della strage di Sant'Anna di Stazzema. 82 anni fa nazisti e fascisti uccisero oltre 500 persone in quello che fu uno degli eccidi più enormi avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Alle cerimonie di oggi parteciperanno anche il ministro degli esteri Tajani e il capo del Movimento 5 Stelle, Conte. Alessandro Principe ha intervistato Maurizio Verona, sindaco di Stazzema.
5: Sarà una giornata di commemorazione, ma io spero che coloro che parteciperanno, che si assumeranno anche una responsabilità nei confronti della storia e della memoria, perché ritengo che oggi ce ne sia veramente bisogno, soprattutto per difendere la democrazia. Quindi sarà una giornata dove si commemorano le vittime dell'eccidio nazifascista del 12 agosto del 44. Però ci impegniamo anche per difendere la democrazia e assumerci questa responsabilità nei confronti soprattutto della memoria.
6: Che effetto le ha fatto sentire la parola rastrellamenti usata dal signor Vannacci qualche giorno fa?
5: Ha capito che utilizzando certe parole, utilizzando certi argomenti, strumentalizzandoli soprattutto, cresce nei consensi politici, e questo è quello che lui sta facendo. La cosa grave è l'indifferenza di tutta la gente, di tutti quelli che gli vanno dietro, e sta utilizzando delle parole che sono aberranti. Rastrellamento ricorda dei periodi bui della storia del nostro paese. Io non credo che cittadini che vivono in libertà e in democrazia sarebbero contenti di ritornare a quei periodi, perché loro pensano da quale parte starebbero se ci fossero i rastrellamenti, se ci fossero le file, se ci fossero gli oli di ricine come c'erano una volta.
1: Oggi è il giorno dell'eclissi, che in Italia sarà visibile parzialmente attorno alle 20, con la necessità di occhiali certificati per evitare danni agli occhi, e che sarà totale invece in un altro paese europeo, la Spagna, il servizio da Madrid.
7: La Spagna è in preda ad una vera e propria eclissemania, tutti pronti a guardare in su dalle 17.30 quando la luna inizierà a coprire il sole, fino ad oscurarlo del tutto alle 20.30. Durerà poco, un minuto e mezzo, ma un'eclisse totale in Spagna non si vedeva dal 1912 e ha scatenato un'ondata di entusiasmo collettivo senza precedenti, anche perché la Spagna sarà al centro di un fenomeno astronomico rarissimo. Infatti le eclissi totali di sole visibili dalla Spagna si ripeteranno nel 2027 e nel 2028. La zona di maggior visibilità del fenomeno di oggi sarà il centro-nord della Spagna. Secondo le stime del governo di Madrid, tra oggi e domani ci saranno fino a 1,5 milioni di spostamenti sulle strade. E infatti i prezzi di hotel e appartamenti sono schizzati fino a 2.000 euro a notte in alcune zone, mentre chi è rimasto senza dà la caccia alle ultime paia di occhiali certificati. Anche la NASA è sbarcata in Spagna e ha montato un punto d'osservazione in un paese disabitato vicino Burgos, da dove trasmetterà dal vivo l'eclisse. Tuttavia, con gran parte del territorio in allerta rossa per il rischio incendi, le autorità spagnole hanno vietato l'accesso a aree protette e parchi naturali. Il timore è che la folla di turisti appassionati possa innescare roghi devastanti, e per chi non ce la farà quest'anno a godersi l'eclisse, l'appuntamento è rimandato all'anno prossimo. Il 2 agosto del 2027 l'eclisse di sole sarà visibile nel sud della Spagna e durerà ben 4 minuti. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Agli europei di atletica di Birmingham, oro e bronzo per l'Italia nei 5.000 metri con la vittoria di Nadia Battocletti e il terzo posto di Nicole Maiori. A Parigi, agli europei di nuoto, oro per Simona Quadarella negli 800 stile libero e Nicolò Martinenghi nei 100 rana, a cui si aggiungono 2 bronzi, Simone Cerasolo ancora nei 100 rana e Sara Curtis nei 100 stile libero. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandra Tommasi. La prossima edizione alle 8.30.
8: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. In questi minuti a Sant'Anna di Stazzema iniziano le commemorazioni della strage di 82 anni fa. Il 12 agosto 1944 nazisti e fascisti uccisero oltre 500 persone in quello che fu uno degli eccidi più enormi avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Alle cerimonie di oggi parteciperanno anche il ministro degli esteri Tajani e il capo del Movimento 5 Stelle Conte.
1: A mezzogiorno nel carcere di Rebibbia sarà interrogato Walter Lavitola, l'imprenditore faccendiere, accusato di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il movente sarebbe stata la volontà di aumentare la popolarità del conduttore in vista di una sua candidatura in politica. Il giornalista non avrebbe saputo niente della bomba, ma la destra continua a usare la vicenda per attaccarlo. Ieri Matteo Salvini ha chiesto esplicitamente alla RAI di togliere la guida della trasmissione Report. In questi giorni l'amministratore delegato dovrebbe ricevere il parere del comitato etico della TV pubblica sull'eventuale allontanamento di Ranucci.
0: Nella notte raid israeliani hanno colpito il sud del Libano. Secondo l'agenzia di stampa statale NNA, un attacco ha causato un morto e danneggiato un'ambulanza. Il Ministero della Salute ha condannato quello che ha definito il continuo accanimento contro i soccorritori da parte di Tel Aviv. I raid si sono verificati nonostante il cessate il fuoco in vigore tra i due paesi. Vigili del fuoco e residenti del Libano meridionale hanno inoltre accusato l'esercito israeliano di aver appiccato in

0: incendi nella regione in questi ultimi 2 mesi dopo la firma della tregua. Secondo le associazioni ambientaliste locali, che parlano di una vera e propria pratica di ecocidio, ciò impedirebbe alle persone rimaste sfollate di tornare a vivere nelle proprie terre.
1: Attacchi con droni sono stati segnalati nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk, in Crimea. I media statali russi hanno riferito che i detriti dei droni hanno colpito 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere, causando un numero ancora imprecisato di vittime. Novorossiysk è un importante porto russo sul Mar Nero ed ospita una base navale utilizzata dalla flotta di Mosca.
0: Il premier britannico Andy Burnham presiderà oggi una riunione del COBRA, il comitato d'emergenza del governo di Londra, sulla risposta al caldo estremo, agli incendi boschivi e alla siccità, annunciato Downing Street dopo un inizio estate con temperature record per il Regno Unito. La riunione sarà nel pomeriggio e sarà la prima presieduta da Burnham da quando è diventato primo ministro.
1: Stasera l'eclissi, che in Italia sarà visibile parzialmente all'incirca tra le 19.30 e le 20.30. L'oscuramento invece sarà totale in Spagna, dove ad assistere ci saranno anche centinaia di migliaia di turisti, in parte arrivati proprio per questo evento. Per guardare la luna, coprire il sole senza rischiare danni agli occhi, sono necessari occhiali appositamente certificati.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: carcere e città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro Edu Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni. Alla conduzione ci sono io, Antonella Cortese, insieme a me c'è Ilaria Cecchinato. Ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella e benvenute a Liberi Dentro.
1: Ne abbiamo già parlato un'altra volta in realtà, perché Ilaria è, diciamo, una persona che comincia il suo ritmo naturale, biologico, in tarda mattinata, mentre io sono una persona che la mattina presto, alle 7, è già attivissima. Però Ilaria, senti, tu l'altro giorno mi hai detto: guarda che c'è una spiegazione scientifica.
2: Ebbene sì, perché molte persone mi criticano questo aspetto, allora sono andata a fare una piccola ricerca e c'è una spiegazione scientifica, come dici. Esiste uno studio che dimostra come alcune persone possano subire proprio un vero trauma biologico se iniziano a essere attivi, a lavorare prima delle 10, ed è la cosiddetta teoria del cronotipo, ovvero che ognuno ha un proprio ritmo biologico ed esiste proprio una vera branca della biologia che si chiama cronobiologia, che studia i fenomeni periodici, quindi ciclici, negli organismi viventi e il loro adattamento ai relativi ritmi solari e lunari. E insomma, esistono alcune persone che hanno un cronotipo più mattutino, quindi come il tuo, Antonella, e altre che invece hanno un ritmo più notturno come il mio, e per identificarli utilizzano anche due animaletti, ovvero l'allodola per il cronotipo mattutino e il gufo per il cronotipo invece serotino, lo definiscono quello serale, che sono appunto due animali, uno mattutino e uno notturno. E quindi di fatto costringere chi ha un cronotipo serotino a essere attivo alle 7 di mattina è una forzatura, perché il mio orologio biologico non funziona ed è così. Cioè, io sentirti dire che alle 7 di mattina sei già fuori, attiva, parli, comunichi, cioè mi viene proprio un senso di ansia, non so come dire, è difficile.
1: Ilaria, guarda, io ti credo, perché poi la scienza è scienza, però a me sembra proprio che questo studio sia stato fatto da, diciamo, un cronotipo gufo, perché dare queste spiegazioni sono un po' giustificatorie. Comunque vabbè, dai, restiamo così, io resto allodola e tu gufo, e chiedo alle persone in ascolto di quale cronotipo siano: siete gufo o allodola? E adesso passiamo ad un'intervista realizzata da Raffaele Crispo ed Elvis Ronzoni a Don Umberto Cocconi. Don Umberto Cocconi è molto conosciuto a Parma perché è il fondatore dell'Associazione San Cristoforo e da tantissimo tempo lavora con le persone che trovano all'interno della sua realtà accoglienza, quindi anche persone ex detenute e persone che hanno appunto bisogno di un supporto e a volte anche di un alloggio. In questa prima tranche dell'intervista Don Umberto ci racconta un poco di come nasce l'associazione.
3: Quest'oggi abbiamo voluto incontrare con sommo piacere Don Umberto Cocconi, uno dei parroci più amati a Parma nella nostra...
4: Non esageriamo.
3: Nella nostra diocesi, ce lo lasci dire perché è la verità. Perché stiamo facendo una serie di incontri per parlare con i sacerdoti e con le associazioni che accolgono soprattutto le persone detenute o ex detenute, le persone detenute logicamente con dei permessi premio. E quindi vogliamo sapere e conoscere qualcosa in più della San Cristoforo, di questa bellissima creatura. Innanzitutto, Don Umberto, per chi non la conosce e per chi non conosce la San Cristoforo, quando è nata questa missione, come è nata questa idea?
4: Allora, questo progetto è iniziato tanti anni fa, mi trovavo a Colorno e avevano arrestato un ragazzo e io sono andato a trovarlo in carcere. A quell'epoca era il direttore De Gregorio e lui apprezzò molto la mia venuta, perché mi disse: guardi, lei è il parroco, può incontrarlo questo detenuto. E di lì poi sono iniziati dei progetti di incontri con i detenuti e sono state un'esperienza molto grande. Poi mi è capitato di sostituire per motivi di salute anche uno dei padri che erano dedicati al servizio pastorale del carcere, quindi il mio coinvolgimento dentro la struttura è diventato molto significativo. Io poi ho lasciato la parrocchia di Colorno, ho iniziato un'esperienza all'ufficio catechistico, poi sono andato a San Giovanni Battista e lì, proprio a San Giovanni Battista, visto che un detenuto chiede, ed è anche giusto che chieda, ma che cosa sarà di me, che cosa posso fare quando uscirò dal carcere? Vorrei rifarmi la mia vita, ma se ritorno nella mia terra può darsi che le tentazioni, le situazioni mi portino ancora a sbagliare, invece voglio voltare pagina e iniziare una nuova esperienza. Ecco che allora la parrocchia di San Giovanni Battista ha sentito l'esigenza di accogliere alcuni detenuti all'interno di questa struttura. Si è costituita un'associazione, la San Cristoforo, che ha come spirito fondamentale dare una mano a chi si trova nel guado di un fiume, perché San Cristoforo era colui che con un traghetto, con una barchetta, aiutava le persone a passare da una riva all'altra. Ecco, il nostro obiettivo è proprio quello di darti di nuovo una speranza, che tu possa davvero adesso prendere in mano la tua vita e andare verso il tuo futuro. Nella parrocchia di San Giovanni Battista è nato il primo nucleo dell'associazione. Io di questo sono molto grato ai parrocchiani, perché avevano accettato anche una sfida non piccola di avere all'interno della loro struttura un appartamentino dedicato all'accoglienza dei detenuti. E quando si parla di detenuto si parla di un uomo sbagliato, non uno che ha fatto delle cose sbagliate, ma uno che forse non è il luogo adatto. Quante volte me l'hanno detto? Non è questo il luogo adatto, Umberto, perché tu poni dei pericoli all'interno della parrocchia. Io ho detto, guardate, la parrocchia è il luogo più sicuro che ci possa essere a Parma, perché vengono continuamente i carabinieri a controllare. E poi questi ragazzi hanno manifestato il desiderio di ricominciare. E quindi, insomma, c'è il parere favorevole dei servizi sociali. E poi hanno dimostrato dopo tanti anni di essere profondamente cambiati. Noi dobbiamo dare un'opportunità, perché io ho sempre pensato che la parrocchia debba essere quella casa che tu ti accoglie, e quindi perché non accogliere in un momento particolare chi non ti accoglie? Ecco, allora accogliere vuol dire entrare in una nuova dinamica, una conversione anche che ci è chiesta, e devo dire che sono stati anni molto importanti. Poi ho dovuto lasciare la parrocchia di San Giovanni Battista perché iniziavo un'esperienza nuova come cappellano dell'università e mi sono chiesto, ma allora questi ragazzi dove li potrò mai collocare? Perché io non avevo un appartamento mio, non avevo una mia parrocchia, non avevo dove posare il capo, se non la mia stanzetta. E quindi con degli amici abbiamo iniziato a cercare un appartamento. L'avevamo trovato in via Balestrazzi, ecco che allora abbiamo iniziato l'accoglienza in una struttura esterna per i detenuti, e ogni anno io frequentavo almeno una volta alla settimana il carcere, i colloqui, la messa, insomma, ci siamo ancora, sono passati ormai circa 25 anni e vedo che è arricchente l'esperienza, ma anche sconvolgente.
3: Don Umberto, quando lei ha iniziato quest'opera, questa attività di accoglienza insieme a questo primo nucleo di volontari, avevate, diciamo, una scuola guida, un esempio, una casa di accoglienza al quale ispirarvi come metodo di lavoro?
4: Ecco, io ho iniziato questa esperienza con l'aiuto di una signora, Liliana Marini, la quale aveva partecipato, e anche lei andava in carcere, con il gruppo, faceva riferimento al gruppo il CES di Parma. Ecco, diciamo, ci siamo ispirati all'inizio a questi appartamenti che il CES aveva sul nostro territorio, perché vi erano anche ragazzi che erano stati in carcere ed erano lì agli arresti domiciliari. Ecco, l'esperienza nasce soprattutto con l'aiuto di Liliana, che era molto capace anche di relazionarsi e di costruire delle relazioni, dei mondi. E poi dopo abbiamo incominciato ad aprirci anche a nuove esperienze, letture di testi, conoscenza anche più da vicino di associazioni. Ecco, poi abbiamo incominciato a far parte del gruppo Rete Carcere, cioè, e qui dobbiamo fare riferimento soprattutto a una persona che è stato un po' un leader della Caritas di Parma, che effettivamente è stato lui che diciamo, ha messo insieme tutti questi volontari che lavoravano anche a livello singolo, privato, all'interno del carcere. E anche questo ci ha permesso di costruire dei ponti con le tante associazioni che ci sono, perché lavorare in carcere vuol dire lavorare in rete. Se non ci troviamo insieme per essere una forza che può anche ottenere determinate cose.
3: Quindi in effetti la sua attività, il suo impegno, lo diciamo noi, è stato anche politico, quello di creare dei ponti per l'appunto tra la città e il carcere. Tutta la sua vita, soprattutto all'interno della San Cristoforo, ha voluto abbattere i muri e cercare di creare relazioni, di far sì che la città guardi per l'appunto
4: questo sì,
3: verso Via Burla, vero?
4: Questo sì, questo mi è capitato infatti di preparare il Vangelo per circa tante volte con i detenuti, e quindi sulla Gazzetta io pubblicavo articoli che nascevano un po' dall'incontro con i detenuti, il Vangelo che veniva rivissuto, reinterpretato dai detenuti, ed era anche una pagina aperta per la città. Devo riconoscere che anche in parrocchia, ma anche altre parrocchie, istituzioni ci hanno chiamato, anche nelle scuole, ecco, è nato davvero un movimento anche che voleva passare dall'indifferenza all'azione. Possiamo fare qualcosa? E il mio slogan è: quando tu vai a Parma Retail oppure vai all'IKEA, in qualche modo ti avvicini al carcere, perché c'è come una costruzione, la strada a un ponte, a una sopraelevata, cioè, e tu vedi il carcere. Che cosa pensi quando passi di lì? Ecco, mi piaceva, diciamo, far nascere questa domanda dentro per dire: ma come? Pensando alla parola anche di padre, di Papa Francesco, perché tu sei lì e io sono qui? Infatti si scopre che alla luce anche di una situazione che ti ha portato ad essere lì in carcere, c'è anche tutta una biografia di vita, la mancanza di studio, una famiglia non sempre all'altezza dei suoi compiti, un territorio. Ecco, questo forse ha generato anche il tuo perderti nel mondo. Ecco, ci vuole davvero un intervento maggiore delle istituzioni per creare le basi perché ci sia dato anche un lavoro, perché anche la mancanza di un lavoro è alla base di una ferita che ti porti dentro e devi in qualche modo trovare delle soluzioni.
2: Ringraziamo Raffaele Crispo e Elvis Ronzoni per questa intervista a Don Umberto Cocconi, e ora passiamo alla rubrica di oggi, ovvero parliamo di buddismo. Vi riproponiamo un'intervista alla monaca Tashi, ci scusiamo se la qualità non è perfetta, l'abbiamo fatta online, ma la qualità sta nel contenuto, ascoltiamola.
0: Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi la venerabile Tashi, che è stata e che sarà ancora operatrice presso il carcere di Livorno, e è una monaca buddista della tradizione tibetana Gelugpa e vive presso l'istituto Lamazon Kapa di Pomaia dal 2011. Buongiorno Tashi e benvenuta con noi. Aggiungo solo una cosa: che hai preso i voti monastici nel 2009 e che pratichi meditazione dal 2004, conducendo anche ritiri, incontri, e in più partecipi anche a questo bellissimo progetto internazionale che è Liberation Prison Project, svolgendo appunto attività di volontariato nel carcere. La prima cosa che ti voglio chiedere è proprio come lavori all'interno delle carceri, che cosa porti, quali sono le cose più importanti che tu credi si debbano affrontare quando si va a fare questo tipo di cosa con le persone ristrette.
5: Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti voi e tutti gli ascoltatori. Sono contenta di partecipare a questa trasmissione. Io come monaca buddista ho fatto della mia vita una scelta, quella di essere di beneficio e portare quello che sono stati gli addestramenti che sono stati dati a noi per le persone, per tutti coloro che desiderano migliorare il loro proprio modo di vivere. E quindi quello di portarlo nelle carceri per me è stata un'esperienza fantastica e meravigliosa, e lo è tuttora. Prima di tutto la mia spinta di entrare nelle carceri di Livorno, alle Sughere, è stata proprio quella di pensare: che cosa posso dare io a loro? Che cosa gli posso trasmettere? Perché io non posso dare ciò che non ho, posso dare solo ciò che ho. E quindi quando io sono entrata ero un po' titubante, dico: ma spero di poter essere davvero di beneficio a questi ragazzi. E poi invece, diciamo, tutto questo si è svolto in maniera molto fluida e molto serena in coloro. Anzi, devo dire una cosa, che io andando con questi ragazzi, vedendoci una volta a settimana per 2 ore quasi, ho avuto l'occasione di imparare tante cose, e quindi sono io prima di tutto che ringrazio loro. E quello che noi spesso facciamo è riflettere, perché il loro desiderio è quello di parlare. Loro desiderano parlare, e quello che io prima gli ho detto: facciamo un patto. E io gli ho detto questo: io non voglio sentire lamentele, non voglio sentire parlare male degli altri, delle altre persone detenute, e non voglio sentir parlare male degli agenti di custodia. Prima di tutto facciamo questo patto. E poi un'altra cosa, quello che io voglio che voi sappiate è che a me non interessa perché state qua, non mi interessa da quanto state qua, e non mi interessa neppure per quanto ci starete qua, e neppure di che religione facciate parte o che non abbiate nessuna religione. A me interessa come state qua dentro. E quindi la cosa più importante è che noi impariamo ad addestrare la nostra mente ad essere felici qui dentro. È questo proprio il significato di Liberation Prison Project, liberazione nella prigione. Cioè, essere liberi nella prigione vuol dire essere liberi dentro, nella nostra mente. E quindi è questo quello che noi facciamo.
0: Ma come si fa a sentirsi liberi dentro? Come si fa a liberare la propria mente? È possibile?
5: Certo, la nostra mente già è libera per natura. Sono le nostre cognizioni, le nostre concettualizzazioni, le nostre preoccupazioni che ci rendono prigionieri. Cioè, noi abbiamo una modalità di comportamento mentale che è molto assurda. Noi potremmo stare bene di quello che abbiamo, perché abbiamo da mangiare, abbiamo dove dormire, abbiamo insomma hanno un lavoro, o anche se stanno dentro le carceri, bene o male, in una condizione di possibile vita. Ma non siamo mai felici. E questo pensare a che cosa potremmo avere di meglio, questo continuamente essere insoddisfatti, ci rende prigionieri dei nostri desideri. E questo è quello che va abbandonato, perché non ci dà beneficio. Dice una frase di un antico pandita indiano, parliamo di un testo che è il Bodhisattva Charyavatara del VII secolo, diceva proprio questo: se il problema lo puoi risolvere, perché essere infelici? Se il problema non lo puoi risolvere, perché essere infelici? È proprio il sesto capitolo, la decima strofa, il capitolo sesto dedicato proprio alla pazienza. Ecco quindi quanto sia importante la pazienza. E io devo dire proprio questo, che dai ragazzi, dalle persone detenute ho imparato questo: la loro pazienza è veramente enorme, perché loro la stanno imparando proprio in carcere. E questo è uno dei punti fondamentali della filosofia buddista. Ed è molto importante. E vorrei ribadire questo: la pazienza non è uno stato mentale di sopportazione o di ubbidienza o di sudditanza o passività. La pazienza significa reagire in modo sereno alle avversità della vita e reagire in modo non violento ai soprusi, alle cose che non ci piacciono, alle ingiustizie. Questo vuol dire pazienza, vuol dire una mente priva di rabbia, ma non vuol dire non reagire ed essere passivi alle cose che accadono. Ed è stato difficile per i ragazzi imparare questo. Dimmi.
0: Sì, infatti è proprio questo che ti dico. È molto difficile per chi ha un vissuto complesso e che si trova ristretto appunto nella propria cella, poter abbandonare sensazioni e sentimenti che prendono la meglio sulla propria mente, no? E allora mi chiedo, come possiamo liberarci di questo fardello? Come possiamo lasciare la mente libera di esprimersi per quello che è? Perché tu hai appena detto che la mente di fatto tende alla felicità, e sono tutte le sovrastrutture che ci appesantiscono. Come possiamo liberarci di tutto questo?
5: La pratica della meditazione comincia proprio nei suoi primi rudimenti, nelle basi della meditazione, nel portare continuamente al qui ed ora questa mente, questo pensiero che va oltre, che va avanti, che si preoccupa, perché quella preoccupazione non esiste. Quel pensiero che noi facciamo non esiste, è una nostra invenzione, che è causata dalla nostra insoddisfazione. E quindi la base per uscire da questo meccanismo è quello di tornare al qui ed ora. Infatti, nel praticare la meditazione si comincia nell'osservare il respiro, dicendo proprio: sono qui, adesso, in questo momento, non c'è altro che questo respiro, questa aria che entra, questa aria che esce, sono qui. E questa è una verità, non è un'invenzione, non è un modo per cancellare, ma è un modo per aprire quello che è la verità. Quindi la pratica della meditazione è una base, è uno strumento per tornare al qui e adesso. E io infatti dico sempre: non andare a pensare quello che avresti voluto fare, quello che ti piacerebbe fare, quello che non puoi fare e poi lamentarti, mortificarti. Stai lavando i piatti? Pensa di lavare i piatti. Stai mangiando? Pensa a mangiare. Stai pulendo la tua stanza? Pulisci la stanza. È l'ora d'aria? Vatti a fare l'ora d'aria. E ogni volta stare nel qui ed ora. Questa è una cosa difficile perché non è un addestramento fisico, è un addestramento mentale. E la nostra mente ha delle grandi resistenze e gli piace tantissimo chiacchierare. Alla nostra mente piace produrre situazioni dove noi siamo i protagonisti e creiamo il copione, creiamo la colonna sonora, gli scenari e tutto il resto, ma è tutto falso. La realtà è qui, adesso. Sono qua, sto mangiando, mangio. E quindi io invito sempre i ragazzi, detto, quando mangiate, pensate a mangiare, non mangiate, guardate la visione, pensate quando c'è l'ora d'aria, se no è finita, è durissima la cosa. Quindi salvatevi con questo modo. Poi piano piano, quando questa capacità del tornare qui ed ora è più salda, cominciamo a mettere dentro dei ragionamenti, delle indagini su come funziona la mente, su come funzionano le cose, e questo è veramente importante. Una cosa molto importante, sai qual è? È che noi pensiamo di essere le uniche persone infelici e desideriamo sempre che gli altri si muovano per realizzare la nostra felicità. E dato che io penso questo, l'altro pensa questo, l'altra pensa questo, tutti pensano a se stessi. Invece, io una cosa su cui insisto sempre, ho detto: fermati, pensa. che l'altra persona è come te, desidera essere felice e non sperimentare difficoltà, disagi, sofferenza. Non sei solo te che vuoi questa cosa. Pensa, fermati e pensa, anche questa persona è come me, desidera essere felice. Fermati ed entra nell'altra persona.
0: Sì, infatti secondo me questa è effettivamente un po' la chiave di volta di tutto, no? Soprattutto in un ambiente in cui sei gioco forza costretto a convivere con delle persone che magari non avresti neanche scelto, e quindi veramente pensare che la felicità è per tutti e che non esisti solo tu, questo forte individualismo che ci contraddistingue ci porta anche a pensare solo a noi, invece effettivamente bisognerebbe avere un'apertura rispetto al passato. La felicità ce la possiamo creare con le nostre mani, col nostro lavoro anche appunto sulla nostra mente, giusto?
5: Giusto. I nostri maestri dicono sempre, dice, io da quando sono qui ad essere insegnante non pratico più la pazienza perché nessuno mi fa arrabbiare. Quando vivevo in monastero invece avevo un sacco di persone che mi aiutavano a praticare la pazienza, erano i migliori miei personal trainer. Quindi quando noi ci troviamo di fronte ad una persona difficile, dovremmo osservarla come se fosse il nostro più prezioso maestro, perché attraverso questo noi riusciamo a vedere il nostro livello di addestramento, la nostra capacità di essere pazienti. Noi impariamo tutti i giorni e dobbiamo prendere qualsiasi occasione per imparare. Questa è la nostra condizione.
0: Grazie, grazie molte. Spero che le tue parole vengano ascoltate da tanti e che possano risuonare in ognuno di noi. Grazie tantissimo.

0: invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: Wasze.
1: Verstanden Sie, was auf dem Herzen sind?

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Nella notte i raid israeliani hanno colpito il sud del Libano. Secondo l'agenzia di stampa statale NNA, l'artiglieria di Tel Aviv ha colpito le alture di Al-Itair, nel distretto di Nabatie, usando munizioni al fosforo bianco. Secondo l'esercito israeliano, l'area ospiterebbe una struttura sotterranea di Hezbollah. Un altro attacco ha causato un morto e danneggiato un'ambulanza. Il Ministero della Salute ha condannato quello che ha definito un continuo accanimento contro i soccorritori da parte di Tel Aviv. I raid si sono verificati nonostante cessate il fuoco in vigore tra i due paesi.
1: A Sant'Anna di Stazzema sono in corso le commemorazioni per gli 82 anni della strage nazifascista in cui morirono oltre 500 persone. Stamattina il Presidente della Repubblica Mattarella ha diffuso un messaggio in occasione dell'anniversario. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. La volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano manifestandosi anche in forme inedite, si legge in un passaggio.
0: A mezzogiorno nel carcere di Rebibbia sarà interrogato Walter Lavitola, il faccendiere accusato ad essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il movente sarebbe stata la volontà di aumentare la popolarità del conduttore in vista di una sua candidatura in politica. Il giornalista non avrebbe saputo niente della bomba, ma la destra continua a usare la vicenda per attaccarlo. Ieri Salvini ha chiesto esplicitamente alla RAI di togliergli la guida della trasmissione Report.
1: Nuova tornata di primarie negli Stati Uniti. Verso le elezioni di midterm di novembre, South Carolina, Wisconsin, Minnesota, Vermont e Connecticut sono andati alle urne. Nel Wisconsin il moderato David Crowley ha battuto la democratica socialista Francesca Hong. Hong era data in vantaggio e ha perso dopo un serrato testa a testa per una manciata di voti. Il loro confronto era considerato una prova di forza progressista in uno stato chiave per le elezioni. In Minnesota la vicegovernatrice progressista Peggy Flanagan ha vinto le primarie democratiche per il Senato, ottenendo una vittoria per l'ala sinistra del partito. Lato repubblicano, sempre nel Minnesota, non ce l'ha fatta Mike Lindell, sostenuto da Trump, per le primarie per la carica di governatore contro Lisa Demott. Mentre in South Carolina Darlene Graham, sorella del defunto senatore Lindsey Graham, è passata al ballottaggio delle primarie contro il deputato Ralph Norman.
0: Il Medicaid non finanzierà più interventi chirurgici di transizione di genere e trattamenti ormonali per i minori, lo ha annunciato Donald Trump sul proprio social network. Il riferimento è al sistema di assicurazione sanitaria pubblica statunitense per le famiglie a basso reddito. L'annuncio è l'ultimo di una serie di provvedimenti dell'amministrazione rivolti alle persone transgender, iniziati con il ritorno alla Casa Bianca di Trump lo scorso anno. Almeno 27 stati, praticamente tutti quelli a guida repubblicana, avevano già vietato queste terapie per i minori di 18 anni. La nuova normativa entrerà in vigore il 13 ottobre.
1: Il premier britannico Andy Burnham presiderà oggi una riunione del COBRA, il comitato di emergenza del governo britannico, sulla risposta al caldo estremo, agli incendi boschivi e alla siccità. L'ho annunciato Downing Street dopo un inizio estate con temperature record per il Regno Unito. La riunione si terrà questo pomeriggio e sarà la prima presieduta da Burnham da quando è diventato primo ministro.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Popolare Network.

vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita. Mattarella ricorda Sant'Anna di Stazzema nell'82esimo anniversario. Per la prima volta le commemorazioni un membro del governo Meloni, il ministro Tajani. Per l'opposizione c'è Conte, che omaggio a chi non si piegò alla dittatura e chiede di disarmare i linguaggi. È il tempo di

L'attentato a Ranucci, in questi momenti, i minuti a Rebibbia, l'interrogatorio del presunto mandante La Vitola. Da capire se risponderà alle domande, c'è attesa anche per il parere del comitato etico della RAI sul possibile allontanamento del giornalista dalla conduzione di Report.

0: 12:32 minuti. Buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Sant'Anna di Stazzema sono in corso le commemorazioni per gli 82 anni della strage nazifascista in cui morirono oltre 500 persone. Per la prima volta da quando Giorgia Meloni è presidente del Consiglio partecipa anche un membro del governo, il ministro degli Esteri Tajani. In studio con noi Andrea Monti.
1: Buongiorno, dai massimi livelli istituzionali le parole più chiare sono arrivate da Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha diffuso un messaggio in cui ricorda che l'eccidio fu commesso dai reparti delle SS con la complicità dei fascisti e che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita. Il Capo dello Stato parla anche del presente. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. La volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi anche in forme inedite, scrive Mattarella. La seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato La Russa, si è limitato a molto meno. Due frasi sui social network in cui parla di barbarie e ferita indelebile, ma senza citare né il nazismo né il fascismo e senza riferimenti all'attualità. Dicevamo della presenza a Stazzema di Tajani, che invece, come Mattarella, ha ricordato sia le responsabilità naziste sia quelle fasciste e ha parlato di un germe delle dittature sempre in agguato. Per l'opposizione c'è il capo del Movimento 5 Stelle, Conte. Non possiamo onorare la patria se non ricordiamo chi non si è piegato alla dittatura, ha detto l'ex presidente del Consiglio, che guardando oggi ha aggiunto: questo è il tempo dei costruttori di pace, e ha chiesto di disarmare i linguaggi. La segretaria PD Schlein, che era stata a Sant'Anna il 25 aprile, ha usato i social network per parlare di orrore nazifascista e della necessità di difendere ogni giorno i principi antifascisti.
0: Grazie Andrea. Oggi ci sono stati nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco attualmente in vigore. Poco fa l'agenzia di stampa statale NNA ha detto che l'esercito di Tel Aviv ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Nabatieh e non è ancora chiaro se ci siano vittime o feriti. Stanotte sono stati molti gli attacchi. Uno di questi è stato contro le alture di Al Tahrir, sempre a Nabatieh, con munizioni al fosforo bianco. In questo contesto intanto si moltiplicano le denunce dei residenti su incendi appiccati dall'IDF in maniera deliberata nel sud del paese. Le associazioni ambientaliste locali parlano di una vera e propria pratica, impiegata già in Palestina, per impedire il ritorno degli sfollati in queste zone, fino a usare il termine ecocidio. Camille Id è un giornalista che lavora per Avvenire.
2: A fine aprile il ministro dell'Ambiente Tamara Zen ha presentato un rapporto riferito al periodo 2023 fino al 2025. Parlava già di ecocidio, dettagliando proprio le superfici bruciate, le case e tutto il resto. Negli ultimi tempi sono moltiplicate proprio le denunce da parte di organizzazioni che si occupano proprio dell'ambiente. Ieri un ricercatore libanese, Ahmad Beydoun, documentato 287 attacchi al fosforo bianco, quando poi sappiamo che ci sono attacchi che riguardavano particelle di zolfo, ossido di azoto, altri composti tossici, arrivando a tre considerazioni. Il 98% di questi attacchi erano all'interno della linea gialla di sicurezza, che l'80% degli attacchi era avvenuto prima dell'invasione di terra, come se fosse una strategia militare per arrivare letteralmente a una terra bruciata, preparare quindi l'invasione. Il 42% erano bombe al fosforo date sopra case o quartieri residenziali, il 15% su terreni agricoli, insomma per rendere poi difficile la vita della gente che vi abita.
0: E parlavamo di Palestina, la Cisgiordania è sul punto di rottura, è quanto ha denunciato il vice coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, che è intervenuto al Consiglio di Sicurezza. Dall'inizio dell'anno sono 76 i palestinesi uccisi dall'esercito israeliano e dai coloni, tra questi 18 sono bambini. E sono circa 3.800 gli sfollati a causa delle violenze, delle demolizioni e degli sfratti sempre più frequenti. Anche a Gaza intanto la situazione resta drammatica. Dall'inizio della tregua, lo scorso ottobre, nella striscia è morto un minore al giorno, da cui nasce un appello, cioè dare il premio Nobel per la pace ai bambini di Gaza.

0: casa. Un'iniziativa questa lanciata sul quotidiano Avvenire da Eugenio Mazzarella, professore di filosofia teoretica all'Università Federico II di Napoli, che ha anche l'obiettivo di riabilitare il premio in un periodo storico in cui si è rischiato di dare il Nobel a Donald Trump. Ascoltiamo Eugenio Mazzarella.
1: Il Nobel per la pace per i bambini di Gaza nasceva da un'idea che fondamentalmente in realtà a Gaza sono morti più di 20.000 bambini durante la guerra conclamata. Poi in realtà si è finto di fare la pace e a questi bambini era stato promesso che quest'anno in realtà sarebbe stato l'anno della pace, con delle cose anche funamboliche, tipo questo Board of Peace che non si capisce bene che cosa doveva fare. In realtà in questi 300 giorni di presunta pace sono morti 300 bambini, uno al giorno. In realtà questi bambini sono morti per la pace mancata, per la promessa di una pace mancata. Allora il Nobel a loro voleva dire che dobbiamo smettere di promettere la pace ai bambini e non dargliela e farli morire. Solo così possiamo ridare significato a questa istituzione negli ultimi tempi. Ho sentito il bisogno di rompere l'omertà, anche l'omertà dell'omissione dei nostri comportamenti, della cosiddetta presunta grande politica, che grande non è affatto. E tutto sommato quest'idea di un Nobel per la pace mancata, di cui sono morti i bambini di Gaza, era anche un'assunzione di responsabilità, una sorta di mea culpa Oslo, spingere a un mea culpa Oslo quelli che la pace potrebbero farla e non la fanno.
0: Nuova tornata di primarie negli Stati Uniti. Verso le elezioni di midterm di novembre, South Carolina, Wisconsin, Minnesota, Vermont e Connecticut sono andati alle urne. Nel Wisconsin il moderato David Crowley ha battuto la democratica socialista Francesca Hong. Hong ha perso dopo un serrato testa a testa per una manciata di voti. Il loro confronto era considerato una prova di forza dell'ala sinistra del partito in uno stato chiave per le elezioni. In Minnesota invece la vice governatrice progressista Penny Flanagan ha vinto le primarie democratiche per il Senato. Sempre nel Minnesota, ma le primarie repubblicane non ce l'ha fatta Mike Lindell, sostenuto da Trump per la carica di governatore. Abbiamo chiesto un bilancio di queste votazioni all'americanista Mario Del Pero.
2: Emerge la sollecitazione che viene dall'elettorato democratico di cambiamento, di rottura, di discontinuità che è politica ma è anche generazionale. C'è una base di militanti che vota, che chiede discontinuità e rottura. Però ci sono anche le divisioni politiche, c'è una frattura politica profonda, c'è una parte più moderata e una più radicale. Dal Minnesota al Wisconsin, per rimanere al voto di questa notte, ai casi più recenti del Michigan, vediamo che è una frattura che taglia quasi a metà l'elettorato democratico. Questo è un problema in prospettiva di midterm, bisognerà trovare una quadra, forse un'unità da trovare su temi molto concreti e pragmatici, anche magari radicali in termini di contenuti della proposta politica. Centro-sinistra, elettori da una parte come dell'altra, sono favorevoli a potenziare l'offerta di sanità pubblica. Da parte repubblicana vediamo che alla fine la base rimane in larga misura con Trump. È vero che ieri il candidato di Trump, Lindell, ha subito una sconfitta nelle primarie per il governatore del Minnesota, però era un candidato problematico per tanti aspetti. Essere osteggiati da Trump dentro i repubblicani è il bacio della morte, la fine della carriera politica. Essere appoggiati, sostenuti da Trump tende ad aumentare di molto le chance di vittoria, e questo ciclo di primarie come quelli che l'hanno preceduto lo dimostrano.
0: In questi minuti nel carcere di Rebibbia è previsto l'interrogatorio di Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il movente sarebbe stata la volontà di aumentare la popolarità del conduttore in vista di una sua candidatura in politica. Il giornalista non avrebbe saputo niente della bomba, ma la destra continua a usare la vicenda per attaccarlo. Ieri Matteo Salvini ha chiesto esplicitamente alla RAI di togliere la guida della trasmissione Report. In questi giorni è atteso il parere del Comitato Etico della TV Pubblica sul possibile allontanamento di Ranucci dalla conduzione. Mario Di Vito segue l'inchiesta per il quotidiano Il Manifesto.
3: Secondo la GIP di Roma, Ranucci è una vittima di Lavitola. Sostanzialmente si sarebbe lasciato manipolare molto a lungo nell'ambito di un progetto politico che aveva Lavitola, che era quello di scalare cosiddetto campo largo, proponendo Ranucci come candidato unitario. Si stava progettando anche un sondaggio a questo scopo, insomma, per testare un po' la popolarità del conduttore di Report, ma alla fine non se ne è fatto niente e tutto tutta la storia ruota attorno a questo sogno in qualche modo di La Vitola di rientrare in politica dalla porta principale prendendosi il campo largo attraverso Ranucci. Sono finite agli atti molte chat, molte conversazioni avute tra Ranucci e La Vitola, c'erano grandi discussioni, diciamo, sui tentativi veri o presunti, insomma, della destra di governo di chiudere l'aeroport o di cambiare direzione, con La Vitola che diceva a Ranucci che poteva lasciar perdere la trasmissione perché avrebbe avuto questo grande avvenire politico. Ranucci un po' non ci stava, un po' in qualche modo sembrava comunque, diciamo, allettato dai piani di La Vitola.
4: Non sapeva però niente, questo almeno in base a quello che è emerso dalle indagini, dell'attentato.
3: Secondo quanto risulta le indagini, non c'era completamente inconsapevole che La Vitola, per avvantaggiarlo, tra grandi virgolette, avesse organizzato e realizzato anche un attentato davanti a casa sua.
0: Stamattina l'Istat ha diffuso una serie di dati sull'inflazione che a luglio è stata del 2,9% rispetto all'anno scorso. È un livello leggermente più alto rispetto alla stima di un aumento del 2,8% che era stato ipotizzato. La crescita annua dei prezzi è comunque lievemente più bassa rispetto a giugno, quando era stata del 3%. Guardando invece i dati su base mensile, l'inflazione tra giugno e luglio è stata dello 0,3%. Ora le norme europee contro l'inquinamento, in particolare quello causato dalla plastica. Da oggi è operativo un nuovo regolamento che riguarda gli imballaggi. Ascoltiamo il servizio da Bruxelles.
5: Entrano in vigore oggi le nuove norme europee sugli imballaggi che, nonostante la spinta di paesi come l'Italia ad annacquarle il più possibile, rappresentano forse il canto del cigno del Green Deal, che promette una diminuzione dei rifiuti, in particolare di plastica, perché sono circa 200 milioni i chili di rifiuti da imballaggi prodotti ogni giorno nell'Unione Europea, cioè mezzo chilo per ogni cittadino. E allora il regolamento imballaggi, che si applica così com'è nella legislazione nazionale, fissa obiettivi concreti per ridurne l'impatto ambientale: 4 milioni di chili in meno entro il 2030, 12 milioni entro il 2040. Entro quelle date, gli imballaggi dovranno inoltre contenere una percentuale minima di contenuto riciclato, per esempio fino al 65% per le bottiglie di plastica monouso nel 2040. Nella nuova legislazione compaiono obblighi e responsabilità armonizzati per tutti i produttori nell'Unione, requisiti di etichettatura e informazione sulla composizione del materiale e sul contenuto riciclato e forti limitazioni sui PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti. La Commissione promette flessibilità per non mettere in difficoltà i piccoli operatori, ma in ogni caso la maggior parte delle regole si applicherà dal 2030. Tra queste il divieto di borse in plastica e materiale ultraleggero e di imballaggi in plastica per frutta e verdura fresche non trasformate, per cibi e bevande in bar e ristoranti, per le monoporzioni e per i piccoli imballaggi utilizzati negli hotel. Senza dimenticare le cialde del caffè, quelle in alluminio, nella plastica o nel vetro senza svuotarle, quelle compostabili nell'umido, con requisiti di riciclo più stringenti per diminuire lo spreco di materiale per cui ognuno di noi inconsapevolmente è responsabile ogni giorno. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Stasera l'eclissi, che in Italia sarà visibile parzialmente all'incirca tra le ore 19.30 e le 20.30. L'oscuramento invece sarà totale in Spagna, dove ad assistere ci saranno anche centinaia di migliaia di turisti, in parte arrivati proprio per questo. Qual è la straordinarietà di questo evento, in particolare per il nostro paese? Martina Stefanoni ha intervistato Matteo Miluzio, astrofisico e divulgatore scientifico.
6: La copertura massima in Italia sfiorerà, soprattutto al nord-ovest, in Sardegna, il 94-95%, quindi il sole sarà abbastanza coperto. Certo, tra un'eclissi parziale e un'eclissi totale, io che ne ho viste già altre due totali, c'è effettivamente un abisso, però è comunque un evento che non si presentava in questa maniera da tantissimo tempo. Ricordiamo che l'ultima eclissi totale in Europa era ancora di fine anni 90, per cui abbiamo dovuto aspettare tanto. In Italia non è totale, purtroppo, ma appunto un evento del genere non si presentava davvero da tantissimi anni.
7: C'è anche, cioè soprattutto, il tema di come vederla questa eclissi.
6: Basta la certificazione ISO della Comunità Europea, sostanzialmente, con quello siamo sicuri. E gli occhialini comunque vanno usati che siano integri, non devono essere rigati, bucati e cose del genere. Un occhialino integro con la certificazione è più che sicuro, insomma.
0: E per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 15.30, in redazione Andrea Monti e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
8: Popolare Network.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Ma voi chi siete?
5: Siamo Camilla, il primo emporio di Comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
4: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
5: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: estate da Radio Città Fujiko.
1: In un mondo di influencer del cazzo, dove la tua faccia, quello che scrivi, di base non me ne frega un cazzo, anche perché sappiamo cosa è successo, ma non lo sto capendo.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano

con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Benvenute e benvenuti a Verba Manent, un percorso in 12 puntate per esplorare le grandi sfide del nostro tempo, dalle relazioni digitali all'inclusione, dall'intelligenza artificiale fino alle nostre emozioni, dal bullismo al cyberbullismo all'uso dello smartphone. Questo podcast nasce da un importante progetto del CTS dell'Emilia-Romagna, ma i veri protagonisti dietro al microfono sono i ragazzi e le ragazze delle nostre scuole. E sì, le riflessioni che state per ascoltare appartengono proprio a loro, dai bambini della primaria fino agli studenti della secondaria di primo e secondo grado. Mettetevi comodi e ascoltate il mondo attraverso i loro occhi. Ogni mercoledì alle 14 su Radio Città Fujiko.
1: State per ascoltare La Verifica di Geografia, una storia scritta e raccontata da Arianna, Giovanni, Francesco, Ettore e Francesco, della classe 4B della scuola primaria Bombonati di Ferrara.

0: Era un pomeriggio d'autunno e le foglie iniziavano a cadere dagli alberi. I bambini le guardavano cadere a terra dalla finestra sul cortile. La pioggia le aveva rese pesanti e cadevano numerose. In classe quarta, però, l'aria era tesa. Mancava poco alla verifica di geografia, la più temuta di tutte. Alex, come sempre, era immerso nei libri. Alzando lo sguardo, vide i gemelli Enzo e Paolo confabulare. Pensò, magari ripassano i venti, ma si sbagliava.
1: Ehi ragazzi, posso ripassare con voi? Non riesco a memorizzare i venti, al contrario di altre volte.
2: Senti qua Paolo, il secchione di turno chiede aiuto a noi.
1: Spiacenti Alex, noi non stiamo ripassando, stiamo facendo cose da grandi, non da pivelli.
0: Disse Enzo ironicamente con la complicità del fratello seduto di fianco a lui.
2: E poi noi non vogliamo nel nostro gruppo super VIP un poppante come te.
1: Non credere che nel nostro gruppo esclusivo può partecipare un... come te.
2: Ti dice che possa, non che può. Senti un po', professorino, non ti azzardare mai più a correggere mio fratello sul coniugativo, come si chiama, o te la vedrai con il mio gancio destro.
0: Alex, col cuore che batteva forte, si alzò e scappò via, ma nella fretta inciampò proprio contro la cattedra della maestra.
3: Alex, tutto bene? Ti vedo molto agitato.
0: Maestra guardò verso il banco dei gemelli. Enzo e Paolo cercarono di sembrare impegnatissimi, ma non sfuggirono al suo sguardo.
3: Se non sbaglio, siete stati voi gli ultimi a parlare con Alex, giusto?
2: Chi? Noi? Ma no, maestra, lui ci ha chiesto una cosa niente di particolare.
0: Enzo stava sudando così tanto come se avessero appena corso le 200 miglia di maratona e il cammino degli dèi messi insieme.
3: Ma l'ho visto un po' turbato e ho pensato che fosse successo qualcosa.
1: Ma no, maestra, non abbiamo fatto niente che ha ferito Alex. Ai, ma perché mi dai calci sotto il banco?
2: E abbia ferito, hai sbagliato di nuovo il congiuntivo, vedi di non farmi fare la figura dell'ignorante.
0: E gli allungò un calcio sotto il banco.
2: Non è vero, voi mi avete escluso dal gruppo VIP dicendo che io sia un secchione antipatico. Poi Enzo mi ha minacciato dicendo che mi avrebbe tirato un pugno solo perché avevo corretto suo fratello sul congiuntivo.
0: Alex sentiva il rossore del viso che gli saliva e per non dare soddisfazione ai due fratelli se ne andò via.
3: Beh, se le cose stanno così, ragazzi, mi aspetto una spiegazione valida e credo che qualcuno debba delle scuse.
2: In verità, io e mio fratello l'abbiamo preso in giro sul fatto che studia molto e che è sempre perfettino anche nei nostri confronti. In effetti, siamo un po' invidiosi di lui e dei suoi voti e, anche se devo proprio ammetterlo, ci siamo comportati proprio da imbecilli.
3: E tu, Paolo, invece, non hai niente da dire riguardo al tuo comportamento con Alex?
1: Scusa anche da parte mia, sono stato antipatico e... sì, ammetto che il congiuntivo è il mio peggior nemico. Magari mi puoi dare una mano tu a capirci qualcosa. Cosa ne dici, Alex?
2: Senti, Alex, se vuoi puoi studiare con noi e insegnarci il tuo modo di studiare. Inoltre adesso fai anche tu parte del nostro gruppo dei VIP. Anzi, da ora in poi si chiamerà VNP, ovvero Very Normal People, e dimentica le cose che ti abbiamo fatto.
1: Accetto, ma preparatevi, domani vi interrogo io sul congiuntivo.
0: Quello fu un pomeriggio magico. La verifica di geografia fu un successo. Per tutti ottime valutazioni, ma la vittoria più grande fu per Paolo. Finalmente aveva capito che dire che io sia è molto meglio di dire che io sono.
4: Siracusa. Racconto realizzato da Leonardo, Matteo, Vittoria, Camilla e Lorena, alunni della 4a B della scuola primaria Giorgio Bombonati di Ferrara.
5: Era una calda e soleggiata giornata di luglio. Riccardo e Giulio si erano ritrovati al parco per passare un pomeriggio insieme. Tutto sembrava tranquillo finché non arrivarono due ragazze, Jasmine e Jennifer. Le due ragazze avevano 11 anni, frequentavano la stessa scuola ed erano inseparabili, ma purtroppo erano famose per essere antipatiche con tutti.
6: Ma guardatevi, che brutti vestiti che avete.
7: Già, scommetto che i vostri genitori sono proprio dei poveracci.
5: Riccardo, vedendo l'amica in difficoltà, decise di farsi avanti per difenderla.
6: Ehi, smettetela subito di prendere in giro me e la mia amica Giulia.
7: Oh, il nostro eroe ha finalmente deciso di difendere l'amichetta.
5: Giulia era una ragazza semplice e molto timida, con capelli castani, occhi azzurri e nessuna voglia di farsi notare. Colta di sorpresa dalle parole dure di Jennifer e Jasmine, iniziò a balbettare. Avrebbe voluto rispondere alle due bulle, ma le parole le si strozzarono in gola. L'unica parola che riuscì a dire fu:
8: basta!
7: Scusa, non ho sentito bene. Parla un po' più forte.
8: Cosa fai? Stai per caso provando a sfidarci? Che ridicola!
5: Il giorno dopo, Jasmine e Jennifer tornarono al parco. Volevano dimostrare di essere ancora le più forti. Appena videro Giulia e Riccardo vicino alla fontana, decisero di architettare un ultimo scherzo.
7: Guarda Jennifer, Giulia sta leggendo un libro. Adesso arrivo alle sue spalle e glielo strappo di mano. Facciamole vedere chi comanda ancora qui.
5: Jasmine, nella fretta di correre verso Giulia, era inciampata su una radice sporgente. Jasmine si aspettava che si mettessero a ridere per vendicarsi, ma accadde qualcosa di inaspettato.
8: Oddio, Jasmine, stai ferma, ti aiuto io.
6: Io vado a prendere dell'acqua fresca alla fontana. Giulia, tu hai dei fazzoletti?
8: Sì, ne ho uno pronto.
5: Riccardo corre alla fontana e bagna il fazzoletto e lo dà a Giulia.
8: Ecco, tieni premuto qui, Jasmine. Fa male, lo so, ma ora curiamo tutto.
5: Jasmine e Jennifer rimasero in silenzio, pietrificate. Guardavano Giulia che, nonostante le cattiverie ricevute il giorno prima, si stava prendendo cura di loro con estrema gentilezza. In quel momento l'arroganza delle due bulle si sciolse come la neve al sole.
7: Giulia, ma perché lo fai? Noi siamo stati terribili con te ieri.
8: Perché vedere qualcuno che soffre non mi rende felice, preferisco aiutare.
7: Scusateci ragazzi per il nostro comportamento di ieri, siamo state proprio delle vipere. No, siamo state proprio tremende. A volte serve una caduta per imparare a camminare insieme.
6: Tutti possono sbagliare, ma solo i veri coraggiosi sanno ammetterlo.
8: La vostra amicizia è il regalo più bello che potessimo ricevere oggi. Ricominciamo da qui.
9: State per ascoltare Una nuova amicizia, una storia scritta e raccontata da Mia, Sofia, Adele, Ryan, Arianna e Alessia, della classe 4B della scuola primaria Bombonati di Ferrara.
10: Era un pomeriggio luminoso. Giulia sedeva al suo banco concentrata. Aveva passato due settimane a costruire un piccolo capolavoro, uno shadow egizio in miniatura.
11: Ecco fatto, l'ultima sistemata alla base. Questo shadow è perfetto, lo consegnerò alla maestra proprio domani. Sono così orgogliosa del mio progetto.
12: Ehi, spostatevi, fatemi vedere, c'ero prima io. Il mio progetto.
10: Lo shadow era
3: era caduto sul pavimento con un tonfo sordo, rompendosi in vari pezzi.
12: Oh, ma dai, Giulia, ma perché lo metti proprio sul bordo? Mi hai quasi fatta inciampare. Adesso è tutto rotto. Che fastidio questa sabbia per terra.
13: Nomi, ma che dici? Sei stata tu a correre. Il progetto di Giulia è distrutto. Dovresti essere tu a chiederle scusa.
12: Uffa, che esagerati. È solo un compito di storia, mica un tesoro. Comunque, devo andare in palestra, ciao.
3: Nami uscì dall'aula senza voltarsi. Per lei era stato solo un piccolo intralcio. Ma il giorno dopo, durante l'ora di arte, accadde qualcosa che non aveva previsto.
12: Guardate, il mio disegno! Ci ho messo ora a sfumare i colori del tramonto. È il disegno più bello che abbia mai fatto. No, il mio disegno è tutta acqua sporca, è da buttare. Chi è stato?
13: Sono stato io, Nami. Mi sono girato troppo in fretta, ma in fondo è solo un pezzo di carta, no? Proprio come lo shadow di Giulia, era solo un po' di legno.
12: Ma non è la stessa cosa, io ci ho messo tutto il pomeriggio e... proprio come Giulia.
3: Nami rimase a fissare il suo disegno rovinato. In quel momento capì che il valore delle cose non sta nel materiale, ma nell'impegno e nel cuore di chi le crea.
12: Giulia, scusami. Ieri sono stata davvero cattiva e non mi sono preoccupata minimamente di quanto ci fossi rimasta male. Oggi è successa la stessa cosa a me e ho capito quanto fa male. Mi dispiace tanto.
11: Mi è dispiaciuto molto vederlo rotto, ma sono contenta che tu l'abbia capito. Ti perdono.
12: Se vuoi, oggi pomeriggio lo rifacciamo insieme. Ho portato della colla e del legno nuovo. Possiamo ripararlo?
3: Molto bene, ragazze. Saper riconoscere un errore e chiedere scusa vale molto di più di un esperimento riuscito perfettamente al primo colpo.
11: Mamma, mamma, senti cosa è successo oggi.
13: Dimmi tutto, tesoro. Deve essere successo qualcosa di davvero speciale oggi.
11: Che se anche qualcuno rovina le nostre cose, se parliamo con gentilezza e diamo tempo, possiamo trasformare un guaio in una nuova opportunità.
13: Brava Giulia, hai scoperto che il rispetto e la capacità di chiedere scusa sono la colla più forte del mondo.
3: Da quel giorno Giulia non si sentì più sola. Aveva scoperto che un oggetto rotto può essere l'inizio di qualcosa ancora più solido, il rispetto reciproco.
14: Grazie per ascoltare Vincere non è tutto, una storia scritta e raccontata da Ada, Gaia, Matilde, Ryan e Princely, della classe 4B della scuola primaria Bombonati di Ferrara.

0: cinguettavano dolcemente. Nella palestra della scuola il maestro Daniel aveva proposto diversi giochi.
1: Venite tutti qui, vi devo proporre dei giochi da fare a votazione: bomba, prigioniero o i castelli.
0: I bimbi, tutti d'accordo, scelsero di giocare a castelli.
1: Adesso sceglierò i due capitani, che sono Frank e Marta.
0: I due capitani iniziarono a scegliere a turno i componenti delle squadre.
2: Uffa però, devo scegliere per forza Ilaria, visto che è l'unica rimasta.
0: A metà partita, la squadra di Frank era in vantaggio. Mentre gli altri riuscivano a colpire i castelli, una costruzione fatta con tre cerchi incastrati che rappresenta un castello, Ilaria stava difendendo il castello che le era stato affidato. Riuscì a prendere la palla tirata dagli avversari, ma questa le scivolò dalle mani e colpì il castello distruggendolo.
3: Di sicuro Frank mi sgriderà, visto che non ha difeso bene il castello. Poi lui ha un carattere molto determinato, non gli piace perdere.
4: In effetti hai ragione, ha un carattere arrogante.
2: Ma sei un disastro! Per colpa tua perderemo la partita. Non toccare più la palla.
0: Ilaria, dalla tristezza e dalla vergogna, andò a sedersi sulla panchina. Dopo circa 2 minuti si alzò e andò in bagno senza chiederla a nessuno. Erika, la sua migliore amica, non vedendola più, immaginò che avesse deciso di allontanarsi e decise di cercarla.
3: Maestro, posso andare in bagno?
1: Di certo, vai pure.
0: Quando Erika raggiunse il bagno delle femmine, vide Ilaria che piangeva accovacciata a terra.
3: Ti sei fatta male? No, non mi sono fatta male. Potresti andare via? Voglio stare un po' da sola.
0: A quel punto il maestro Daniel si accorse che Ilaria era sparita. Era da un po' che non la vedeva in campo.
1: Ma dov'è Ilaria? L'avete vista?
0: Subito dopo tornò Erika.
3: Ilaria è in bagno e piange.
0: Allora Daniel, preoccupato, si precipitò in bagno.
1: Ilaria, tutto bene?
3: No, Frank non mi fa più giocare. Dice che sono un disastro.
1: E perché non ti fa giocare?
3: Perché ho fatto cadere un castello. Quindi mi ha detto di non giocare più. Altrimenti per colpa mia avremmo perso la partita.
1: Adesso tu pensa a tornare a giocare. La tua squadra ha bisogno di te. E non ti preoccupare a Frank, ci penso io.
0: Il maestro Daniel tornò in palestra e chiamò a gran voce Frank.
1: Frank, immediatamente tu, da me.
2: Eccomi, cosa c'è?
1: Ilaria mi ha appena raccontato quello che le hai detto. Pensa bene a quello che hai fatto. Una partita può recuperare facilmente, ma non l'amicizia di un compagno che hai ferito. Pensa bene a ciò che è più importante per te. Tu invece torna a giocare.
0: Si andò a sedere sulla panchina. Questa volta toccava a lui essere escluso. Mentre sedeva solo, vedendo gli altri riprendere a giocare senza di lui, capì il peso del sentirsi escluso. Alla fine della lezione si avvicinò a Ilaria mentre stava raccogliendo le sue cose. Lei gli voltò le spalle e fece per allontanarsi.
2: Ilaria, aspetta! Volevo dirti che mi dispiace, ho pensato solo a vincere e mi sono dimenticato che siamo una squadra. Non lo farò più, te lo prometto.
3: Va bene, Frank, la prossima partita difendiamo il castello insieme.
0: Frank annuì con un sorriso timido. Quel giorno in palestra la vera partita giocata era quella dell'amicizia e Frank e Ilaria avevano trovato il modo per

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub e birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.

0: Music Pills, nuove uscite discografiche, gli artisti al microfono.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori per questa fresca, freschissima puntata agostana di Music Pills. Io sono Claudio Succi e ho un ospite molto interessante, perché lui è un cantautore nato a Faenza nel 65, ma subito con la necessità di scrivere canzoni, e ha una carriera molto lunga alle spalle anche come insegnante di musica e da sempre nel mondo della musica. Ben trovato a Gabriele Bertozzi.
2: Buongiorno a tutti, salve.
1: Grazie per essere con noi. Allora, noi vogliamo parlare adesso del tuo singolo che esce negli store digitali. Si chiama Ho scritto una canzone per Sanremo. È una canzone che parla della canzone, una metà canzone. Ha un tempo un po' particolare, perché cos'è? Non è una ballad, due mezzi?
2: Diciamo che ho cercato proprio una sorta di contrapposizione a quella che è la musica di oggi, no? Però parlando della musica di oggi, perché immagino di aver scritto una canzone per Sanremo, ma con uno stile, un mood che non è da canzone di Sanremo, perché l'ho tenuta molto cantautorale, cioè quasi capusseliana, no? Se si può utilizzare questo termine.
1: Ma certo.
2: E anche il modo di cantarla, ho cercato di essere molto old, come cantavano i cantautori, diciamo, di 50 anni fa, 40 anni fa. Ecco.
1: Che fra l'altro vengono citati nella canzone, cioè un carino, un sipaglietto,
2: esatto,
1: carino, insomma, con Dalla, Battisti e così via.
2: Dunque, sì, ho citato quelli più grandi, secondo me, cioè quelli che hanno... Vabbè, poi ce ne sarebbero altri.
1: Il testo è una satira, insomma, di quello che è il momento attuale,
2: esatto,
1: della musica, che senza neanche arrivare all'intelligenza artificiale è già abbastanza, tu lo dici senza dirlo, però un po' corrotto e un po', diciamo, non premiante dell'arte, e su questo,
2: esatto,
1: non possiamo che convenire. E poi invece la musica è una musica allegra, è andante, quindi
2: la,
1: io
2: la musica...
1: trovo sia allegra che amara, un po' allegra amara questa canzone.
2: Sì, c'è, cioè... La satira sta nella pseudo inconsapevolezza, no? Di quello che succede, cioè di subire un pochino tutto quello che appunto la discografia oggi ci dà, ecco. Perché poi la cosa che non capisco, soprattutto questo essenzialmente in Italia, è che noi continuiamo a copiarci le cose per seguire una moda, no? Che poi in realtà non è una moda, potrebbe essere solo un settore della musica, perché se tu vai in Inghilterra, sì, vanno le cose più o meno che vanno in Italia, ma parallelamente a quelle, se poi tu vai a prendere i singoli di cantanti sia ultra quarantenni ma anche di giovani, non è che seguono tutti pedissequamente questa trap, ecco, c'è ancora gente che fa suonare i dischi e che seguono una loro linea. Noi in Italia questo non riusciamo a farlo, e determina che poi tu vedi 30 trasmissioni dedicate alla musica, ma con tutti artisti semi sconosciuti, ci si basa solo sullo streaming e non ci si basa sulla qualità di ciò che si propone.
1: E noi siamo qui apposta per smentirlo questo, insomma, perché radio come la nostra, come altre meritevoli, mandano in onda tutt'altro genere di musica. Noi la trap penso sia uno dei pochi generi che non mandiamo, proprio perché non vediamo una qualità musicale e vocale e un'emozione, insomma, che sembra consona alle nostre frequenze. Tant'è vero che, insomma, chiamiamo persone come te a presentare i loro singoli.
2: Grazie.
1: E quindi, allora, l'idea era di fare una canzone, insomma, un po' di denuncia, ma che fosse allegra, e penso che ci sei perfettamente riuscito. Qual è il tuo auspicio per questo brano?
2: No, il mio auspicio è quello che la gente cominci a capire che esiste ancora questo, ecco. Poi, cioè, credo che se anche i giovani soprattutto iniziassero a prendere spunto da questo mondo che esiste ancora, e ci sono anche in Italia tantissimi cantautori super bravi che continuano a scrivere non in base alla moda del momento, ma
1: ad
2: in base,
1: esempio,
2: se tu vai a prendere gente come Silvestri, Fabi, Bersani, lo stesso Bersani.
1: Io aggiungerei Bianca.

0: Buoni.
1: Sì. Diciamo tutti i cantautori che continuano nella loro linea, anche Caparezza stesso.
0: Assolutamente.
1: Cioè, segue una sua linea, ha un suo stile.
0: Ma adesso parliamo di Bertozzi, perché comunque sì, l'intervista è a te. Ti chiedo come trovare, adesso manderemo in onda fra poco il brano, ma come poterlo ritrovare sui vari canali e, o trovare più informazioni riguardo, sì, dunque, alla tua carriera.
1: Io innanzitutto ringrazio la PMS, che è un'etichetta di Alfonsine, provincia di Ravenna, Raffaele Montanari, e grazie a loro appunto c'è anche una sorta di, diciamo, di divulgazione che parte inizialmente dalle piattaforme digitali, ecco, quindi Spotify, Apple Music, eccetera, e quindi lì, digitando il mio nome, viene fuori tutto quello che ho fatto finora.
0: Benissimo, allora grazie Gabriele, e ricordiamo appunto Gabriele Bertozzi sui vari digital store e piattaforme social. Grazie ancora per essere stato con noi e ci andiamo ad ascoltare il tuo brano Ho scritto una canzone per Sanremo.
2: Ho scritto una canzone per Sanremo, ma la canto a casa mia.

0: E rientriamo ora in studio per questa seconda parte di Music Pills con un graditissimo ospite che ha presentato il suo nuovo brano, un brano orecchiabile, un tormentone estivo. Ben trovato, Cioco.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, Cioco. Allora, siamo qui per parlare del brano in uscita dal titolo Alla Salute.
1: Alla Salute, esatto.
0: Questa è una puntata estiva, direi che il brano si sposa.
1: È un brano orecchiabile, un tormentone estivo come è mio solito fare, però mi piace anche mettere un sottotesto di tipo sociale, divertente e sarcastico. Io lo intendo come un manifesto di sopravvivenza moderna, dedicato a chi affronta la vita con ritmo, forza e positività, ecco.
0: Infatti, questo traspare sia dalla musica che dal testo. Ci sono dei riferimenti, per esempio, alla salute di chi resiste. Direi che noi siamo qua apposta, perché a trasmettere ad agosto ci siamo rimasti noi.
1: Esatto. Io peraltro sono qui in città a lavorare tutto agosto, quindi.
0: Bravissimo, merito, insomma, alla faccia di... Insomma, chi dice che...
1: di chi al mare, no. con le chiappe chiare.
0: Anzi, salutiamo i vacanzieri.
1: Assolutamente, e soprattutto salutiamo i vacanzieri, ascoltate Alla Salute in spiaggia.
0: Esatto, ballate, godete. Dunque, Cioco, allora, questo non è il tuo primo singolo, corretto?
1: No. Io scrivo, pubblico e produco la mia musica in modo indipendente da 12 anni. E collaboro con la PM Studio che saluto, in primis Raffaele Montanari, che mi sta dando una grandissima mano, una bellissima collaborazione da 2 anni.
0: E se posso permettermi, io ho sentito l'influenza di un artista che apprezzo moltissimo, prendilo veramente come un complimento, che è Gabri Ponte.
1: Sì, non sei il primo che me lo dice, che ho la voce che assomiglia molto
0: insisto
1: alla tua,
0: sul fatto che per me è un grandissimo complimento genere. Perché anche lui è un artista indipendente, tra l'altro.
1: Sì, peraltro l'anno scorso ha proprio spaccato all'Eurovision con il brano che un po' richiama
0: alla salute.
1: Sì.
0: E quindi insomma sta crescendo l'hype sul pezzo. Adesso noi lo trasmetteremo dopo averti presentato, insomma, però penso rimanga disponibile sui vari digital store.
1: Assolutamente sì.
0: Cosa bisogna cercare?
1: Comunque in tutti i social, Facebook, Instagram, vabbè, poi le piattaforme digitali, TikTok, sono molto molto attivo, faccio promozione, faccio hype, insomma. Me la canto e me la suono da solo.
0: E noi ti ascoltiamo.
1: Ottimo.
0: Allora, grazie mille, Cioco, per
1: grazie
0: essere stato
1: voi.
0: Con noi. Grazie a te per questa produzione che ci hai mandato come primizia. Adesso ce l'andiamo a ascoltare. Noi ti salutiamo e ci andiamo a ascoltare Alla Salute di Cioco.

0: E rientriamo in studio per il secondo ospite di questa puntata agostana di Music Pills. Abbiamo con noi Antonino Fiorello, un cantautore di origini siciliane, residente però a Verona. Lui si definisce un cantautore errante, un artista che trasforma in musica le gioie, i tormenti e i piccoli turbamenti di tutti i giorni. Ben trovato!
1: Ciao Claudio, ben trovato a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Fujiko.
0: Grazie Antonino. Dunque, allora, intanto la gioia di averti qui perché stiamo per parlare del tuo nuovo singolo che si chiama Stringimi Forte.
1: Allora, il brano Stringimi Forte racconta gli ultimi istanti di vita di un soldato al fronte, in servizio di guardia tra le ombre e le fiamme di una trincea sotto attacco, sotto bombardamento. Nella prima parte il protagonista, per combattere il freddo e la solitudine, si rifugia nei ricordi di pochi giorni prima, quando era ancora al sicuro nel caldo abbraccio della sua donna. Mentre nella seconda parte della canzone la postazione cade sotto bombardamento e tra le urla strazianti dei suoi commilitoni il soldato comprende che non c'è scampo, chiude gli occhi e si aggrappa nuovamente ai ricordi per affrontare con dignità il suo destino. E nel momento estremo lui non si sente solo perché sente la sua donna vicino. Ecco, questo è il messaggio e la storia di Stringimi Forte, una storia abbastanza, come vorrei dire, inconsueta, ma io ho voluto raccontare la guerra da un punto di vista personale, non mio ovviamente perché il personaggio è inventato, ma da tutte quelle notizie che mi sono e che ci sono arrivate da qualche anno a questa parte, da diversi fronti di guerra che purtroppo coinvolgono tante e tristemente tante parti del mondo, a volte lontane, a volte vicino, io ho immaginato questa storia.
0: Grazie veramente Antonino, perché comunque la musica non è necessariamente qualcosa che deve ricondursi alla musica leggera, ma può anche trattare temi che non sono fortunatamente quotidiani, ma che comunque toccano le nostre vite da vicino o da lontano. Comunque è una ballata che fa riflettere, fa anche sognare, molto poetica, e che adesso è disponibile anche negli store digitali.
1: Esatto. Diciamo che questa ballata, questa canzone è disponibile e che pur affrontando temi delicati e purtroppo attuali come l'orrore della guerra, il terrore di morire in solitudine, dimenticati da Dio, quindi sebbene diciamo il contesto è questo, cioè quello di evocare eventi tragici, termina con un messaggio di profonda speranza, e cioè che l'amore come antidoto contro il terrore della morte e l'atrocità dei conflitti. Ecco, il messaggio è questo, che l'uomo, che è anche causa dei suoi mali, può avere in sé, deve avere in sé, dentro di sé, la forza di reagire e di poter far uscire, far prevalere l'umanità.
0: Assolutamente.
1: Quindi, l'amore credo che sia una degli aspetti più belli appunto che ci contraddistinguono, quelli dell'umanità,
0: e anche più forti. E questo, esatto, insomma, è un bellissimo messaggio che non vedo l'ora di trasmettere. Noi intanto, Antonino, ti vogliamo ringraziare per essere stato con noi e ricordiamo, per chi volesse risentire o comunque cercare il brano, può cercare su tutti gli store digitali, su Spotify e così via, Antonino, esatto. Antonino Fiorello con Stringimi Forte. Grazie ancora per essere stato con noi.
1: Grazie a te Claudio e a tutti i tuoi radioascoltatori, e buona musica e buona vita.
0: Grazie ancora Antonino, ed ecco a voi Antonino Fiorello con Stringimi Forte.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità, dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Popolare Network. Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. L'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 16 di domani, l'annuncio è arrivato poco fa, sono circa 700 i voli cancellati nello scalo da quando è iniziata l'eruzione dell'Etna l'8 agosto. Sono migliaia i passeggeri interessati dai problemi che stanno riguardando l'aeroporto in un periodo di grande affluenza per le ferie. Un parziale miglioramento dovrebbe sentirsi per la riapertura dello scalo di Comiso questa mattina, ma i voli cancellati dai per Catania per oggi sono almeno 50.
1: In Cisgiordania, vicino a Nablus, un gruppo di coloni israeliani sta tenendo sotto assedio due famiglie palestinesi da 4 giorni. Le organizzazioni per i diritti umani hanno chiesto l'intervento dell'esercito israeliano per allontanare i coloni. Oggi i militari si sarebbero invece ritirati proprio dopo uno scontro con gli estremisti israeliani. Le due famiglie sono rimaste senza acqua ed elettricità.
0: L'Ucraina è tornata a colpire Novorossiysk, il porto sul Mar Nero dove ha sede una delle principali basi navali russe. Sono state colpite infrastrutture, un terminal petrolifero e un deposito di grano, secondo il Financial Times. A fine luglio il vicepresidente degli Stati Uniti Vance aveva chiesto a Zelensky di interrompere gli attacchi contro petroliere non russe nel porto dopo diversi raid su obiettivi legati alla Kazakistan.
1: Come ogni anno, silenzio da parte dei vertici del governo sull'anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non ha ancora detto niente, così come il Vicepresidente Salvini. Dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa, è arrivato un generico riferimento alla barbarie di quel fatto, senza accennare però minimamente alla matrice nazifascista. Cosa fatta invece da Antonio Tajani, presente alla celebrazione, ed è la prima volta per un rappresentante del governo Meloni, che ha invece ricordato le responsabilità sia naziste sia fasciste. Come sempre le parole più chiare sono arrivate da Sergio Mattarella. L'eccidio fu commesso dai reparti dell'SS con la complicità dei fascisti, ha scritto il Presidente della Repubblica.
0: È iniziato nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitolo, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato dell'indagato Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere o farà dichiarazione.

0: 21enne nel Crotonese, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uccisione è avvenuta intorno alle 6 di questa mattina, quando l'assassino ha sparato diversi colpi d'arma da fuoco per poi darsi alla fuga. Sono le 15:33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17:30, buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Popolare Network.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Ma voi chi siete?
5: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
4: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
5: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.
6: Radio Città Fuji.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
2: Bevi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Popolare Network. Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30. La Germania ha confermato l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Siamo un po' sorpresi dell'agitazione sulla questione delle divergenze con Roma, ha detto la portavoce del Ministero dell'Interno di Berlino, spiegando che la decisione è frutto degli accordi firmati con Italia e Germania nel 2025. Il governo Meloni, tramite il ministro Piantedosi, pochi giorni fa aveva affermato che quegli accordi sono decaduti con la riforma del diritto d'asilo, e poi aveva attaccato le ONG tedesche. Posizioni ribadita oggi da Tajani: non credo ci sia un problema, perché c'è tutta la questione delle navi ONG battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare migranti in Italia, ha detto il ministro degli esteri.
1: Preservare la memoria per una prospettiva di concordia. Così il ministro della cultura Alessandro Giulia ha ricordato la strage di Sant'Anna di Stazzema. Nessun accenno alla responsabilità di nazisti e fascisti, così come nel messaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha parlato genericamente di barbarie. Silenzio anche da parte di Meloni e Salvini. L'unico esponente del governo ad aver parlato della matrice nazifascista dell'eccidio è stato il vice premier Antonio Tajani, che era presente alle celebrazioni questa mattina.
0: L'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 16 di domani. Sono circa 700 i voli cancellati nello scalo da quando è iniziata l'eruzione dell'Etna l'8 agosto. Solo per oggi una cinquantina, e sono migliaia i passeggeri interessati dai problemi che stanno riguardando l'aeroporto in un periodo di grande affluenza per le ferie. Circa 200 partenze sono state deviate sugli altri scali siciliani, in particolare Palermo, ma per chi deve prendere l'aereo ci sono i molti problemi legati alle difficoltà di raggiungere il capoluogo da Catania, vista le condizioni pessime della rete ferroviaria dell'isola.
1: Più di 2.000 morti, oltre 4.000 casi confermati. L'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi a velocità record, ha dichiarato il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, ed è ormai la seconda più grande di sempre. Non esistono trattamenti specifici per questa variante del virus, ma Ghebreyesus ha annunciato oggi progressi nello sviluppo di due vaccini.
0: Mosca ha iniziato a importare benzina dall'India, riporta Bloomberg. Gli attacchi di Kiev alle infrastrutture petrolifere in profondità nel territorio russo mettono in crisi il settore energetico del paese. In diverse regioni si registrano razionamenti e code alle pompe di benzina. I droni ucraini la scorsa notte hanno preso di mira il porto di Novorossiysk, dove ha sede una base navale russa, colpendo anche un terminal petrolifero. Il Cremlino intanto ha minacciato di rispondere in modo equivalente alle operazioni contro la sua flotta ombra messe in atto dai paesi europei, descritte da Putin come pirateria e rapina.
1: In Colombia sono arrivati i primi voli carichi di aiuti inviati dal Salvador a Perù. Sono in viaggio verso il paese anche squadre di soccorritori messicani, mentre nelle città colpite dal terremoto si continua a scavare sotto le macerie alla ricerca dei dispersi, che potrebbero essere quasi 4.000. I dati ancora provvisori parlano di oltre 250 morti, centinaia di feriti. Preoccupa la situazione nel Chocó, la regione più povera del paese, epicentro del sisma.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
6: Buona estate da Radio Città Fujiko.

0: Thank you.
1: La prossima canzone si chiama Ipocondria invece.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

Well, it's very tragic.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Popolare Network.
1: La Vitola confessa, io il mandante dell'attentato a Ranucci l'ho fatto per lui, ha poi aggiunto. Il suo avvocato getta un'ombra sulla consapevolezza del giornalista. La Germania conferma l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Il governo Meloni torna ad attaccare le ONG tedesche. Hanno fatto sbarcare i migranti da noi. È iniziata l'eclissi solare, centinaia di migliaia di persone in tutta l'Europa occidentale riunite per osservare il sole che si oscura. Buonasera dalla redazione, il giornale radio. Come sentivate dai titoli, Walter La Vitola, il faccendiere arrestato per il suo coinvolgimento nell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, oggi è stato interrogato dal giudice per le indagini preliminari e ha confessato di essere stato il mandante. Sentiamo Alessandro Braga.
2: Ha confessato in un interrogatorio fiume durato 3 ore e mezzo e senza giri di parole ha ammesso: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci. Davanti al giudice per le indagini preliminari, secondo quanto si è saputo, Walter La Vitola è stato un fiume in piena, spiegando anche di averlo fatto non per danneggiare il giornalista ma al contrario per il suo bene. In questo modo, secondo La Vitola, Ranucci avrebbe ottenuto una scorta rafforzata. All'uscita dal carcere di Rebibbia, il suo avvocato difensore ha però gettato un'ombra sulla vicenda, rispondendo con un no comment a chi gli chiedeva se il conduttore di Report fosse a conoscenza delle trame del suo assistito. Intanto prosegue la campagna contro Ranucci da parte della destra. Oggi molti esponenti del governo e della maggioranza si sono scagliati contro di lui, dopo che aveva pubblicato un post in cui si paragonava ad alcuni martiri celebri della storia d'Italia, da Aldo Moro a Piersanti Mattarella, passando per Falcone e Borsellino. E Matteo Salvini è tornato a chiedere alla RAI, che a breve si esprimerà sulla vicenda attraverso il suo comitato etico, di sospendere la collaborazione con Ranucci finché non si farà chiarezza su una vicenda a suo dire torbida.
1: La Germania ha confermato l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Siamo un po' sorpresi dall'agitazione sulla questione e dalle divergenze con Roma, ha detto la portavoce del Ministero dell'Interno, spiegando che la decisione è frutto degli accordi firmati con Italia e Grecia nel 2025. Il governo Meloni, tramite il ministro Piantedosi, pochi giorni fa aveva affermato che quegli accordi sono decaduti con la riforma del diritto d'asilo e poi aveva attaccato le ONG tedesche, posizione ribadita oggi da Tajani. Non credo ci sia un problema perché c'è tutta la questione delle navi ONG battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare migranti in Italia. Continuano gli attacchi di Kiev sulle infrastrutture petrolifere russe, droni e missili hanno colpito uno dei principali porti sul Mar Nero, danneggiando un terminal petrolifero, un deposito di grano. Il presidente russo Putin ha accusato l'Ucraina di mettere a rischio la sicurezza alimentare a livello globale, mentre la Russia, i cui raid come questi hanno inasprito la crisi energetica, ha iniziato a importare carburante dall'India. Negli Stati Uniti non si placano le polemiche per il cambio di aereo di Donald Trump di ritorno dal vertice NATO di Ankara. Un cambio deciso per il rischio di un attentato dopo le minacce arrivate dall'Iran. Sentiamo Michele Migone.
3: Donald Trump ha confermato la messa in scena di Ankara. Faccio quello che mi dice il servizio dello segreto, ha detto, per poi aggiungere: comunque penso che il volo a maggior rischio fosse il mio. Non è così e il presidente USA lo sa molto bene. Quell'8 luglio le decine di giornalisti al seguito, i membri dello staff della Casa Bianca e dell'equipaggio, non furono avvertiti dell'allarme attentato e furono lasciati ignari sull'Air Force One che, quando decollò dalla Turchia, era ormai un aereo esca. A bordo solo il segretario di Stato Marco Rubio e quello del Tesoro Scott Bessent sapevano che Trump aveva lasciato l'aereo di nascosto per salire su un altro velivolo per ritornare negli Stati Uniti. Il mancato avvertimento ai passeggeri è ora motivo di grandi polemiche. I media americani ricordano casi analoghi e sottolineano le differenze. Nel 2000, per motivi di sicurezza, Bill Clinton cambiò aereo e ne usò un altro per il suo viaggio dall'India al Pakistan, ma i giornalisti vennero avvisati. Ad Ankara il servizio segreto ha ritenuto molto credibile l'allarme. Funzionari hanno detto che c'era il progetto di colpire l'Air Force One con un missile terra-d'aria e che un uomo con quell'arma portatile era stato avvistato nei dintorni del vertice NATO. L'attentato sarebbe stato progettato dagli iraniani, i quali disponevano di molte informazioni, compreso dove e a che piano alloggiasse Trump. Ma è proprio questo il punto. Se il pericolo era così reale, perché l'Air Force One, l'aereo esca, è stato fatto partire?
1: Oggi è stato l'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema. Il presidente della Repubblica Mattarella ha usato parole su

0: visto che viviamo in un mondo che è in preda alle guerre, che è una crisi, una policrisi dalla quale non sappiamo come uscire.
1: E chiudiamo con l'eclissi solare. Centinaia di migliaia di persone in tutta l'Europa occidentale si sono riunite per osservare il fenomeno. Noi ci colleghiamo con la Spagna, con Urrez, nella regione di Castiglia e León, dove si trova Serena Tarabini. Serena.
2: Sì, buonasera. Allora, l'eclisse qui è iniziata proprio da pochissimi minuti, era prevista per le 19:33, infatti si comincia a vedere l'inizio dell'oscuramento. È una zona particolarmente privilegiata per la visione del fenomeno. Non a caso la NASA ha scelto un villaggio a pochi chilometri da qua per trasmettere le immagini del fenomeno e anche eseguire le varie misurazioni che si fanno in questo caso. Anche questo è un posto, è un villaggio, è un abitato molto, molto poco frequentato, ma che in questo momento è completamente trasformato. Ci sono moltissime persone che si aggirano con le sedie, con gli occhiali per la visione del fenomeno, che si incamminano sulle varie colline presenti, e il culmine è atteso tra un'ora, e insomma c'è molta eccitazione, anche perché in Spagna era da 114 anni che se non si verificava una cosa del genere, che adesso sta avvenendo in 13 regioni, ma appunto qua sarà particolarmente evidente.
1: Grazie, grazie Serena Tarabini. Adesso la linea torna alla nostra diretta sull'eclissi con le notizie. Ci risentiamo alle 22:30.
3: Popolare Network.

0: stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo. Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

dei miei problemi, per non farle rimanere tutto il viaggio in piedi. Sta risalendo la penisola il vecchio spirito di un pelle rossa, dividendo in due le città che incontra.

distruggermi perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aieie Brazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox. Non provo niente né affranto né triste. Corro a casa a farne un meme, mi sento in ritardo. Non

è il suono della fede che si sfalda. Io zitto e fermo come la guardia con l'alabarda. La mia famiglia era una montagna, Nanga Parbat. La parete frana e già mi manca l'aria. È per cavarmela che soffoco la rabbia. Sono quello freddo della ganga, dottor Manhattan. È per salvare la pelle che mi strappo di dosso l'alma e finirò nel manicomio ad Arkham. È per difendermi dall'odio che ho letto in certi commenti vomitati con due dita come da ubriaco. È per un male che ha ridotto gli amici e i parenti a pezzi. Serviva di stacco a ricomporre.

adesso che la tenebra non penetra nella corazza. Non riesco a riconoscere la luce, ho perso la mia fiamma. Perché la vita va affrontata. Un tempo ridevo fino a strozzarmi, un tempo piangevo come una fontana. Ora ho sorrisi falsi, applaudo sfiorando i palmi dalla balconata. Gli occhi prosciugati come il lago d'Aral. Non voglio ritrovarmi dentro il campo santo, come se fossi marmo dietro un altro marmo. Ho paura che stia diventando automa cyborg. Ma se ho questa paura sono ancora salvo.

buona estate da Radio Città Fujiko.

0: Augusto, stai bene?
1: Thank you.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Coli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: This is our new single. I'm sure you would have liked it.
5: It's a tough one because we've only actually, we're not even sure we know it, but we're going to play it anyway.
4: No. Do you know it? I'm not sure myself. Anyway, let's give it a go.
5: We've done one rehearsal, so here we go.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: Ladies and gentlemen and everybody else, are you ready? This one is a forthcoming song from our forthcoming album, Dies Forever, Forever, The Hives, coming out on 29th of August. This song is called Paint a Picture, and it features Rampant Cursing.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
6: Radio Città Fujiko, me gusta mucho.

Is on a beat.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: No mira ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente. La muerte mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar. Arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos. Se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz. Vaya locura de que somos capaz. Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos, malditos, con ira, con rabia, con tanto, con tanta impotencia. Tus manos manchadas.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Radio Città Fujiko. Me gusta mucho.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.